0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia, tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al Pianeta Vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al Pianeta Vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi. È un piacere essere qui con tutti voi e anche per il fatto che stiamo riaprendo il Centro Studi Giancarlo Barbadoro, perché il Centro Studi Giancarlo Barbadoro è un modo per ricordare appunto Giancarlo Barbadoro e tutte le sue ricerche. E tra l'altro lo stiamo inaugurando, questa nuova stagione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, la stiamo inaugurando con una serata che io considero eccezionale, perché Massimo Centini, che è un grande amico, oltre che uno scrittore, oltre che un antropologo, ha partecipato attivamente al Centro Studi Giancarlo Barbadoro, all'attivazione del Centro Studi, tant'è vero che fa parte del Collegio dei Saggi, anche se lui non vuole che lo dica, però fa parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Quindi sono particolarmente felice che inauguriamo questa nuova stagione del Centro Studi con Massimo Centini, che, come dicevo, è un caro amico, è un antropologo, è uno scrittore, è una persona di spicco nel panorama culturale piemontese e non solo. Quindi io direi di lasciare la parola a lui. Parlerà di antica religione e stregoneria, che è un tema che sentiamo fortemente, proprio che fa parte del panorama culturale del Centro Studi. A te, Massimo.
1: Grazie, buonasera. Cosa del saggio a me ha sempre messo in imbarazzo, ve lo giuro, ma si vede che non ha trovato nessun altro. Vabbè, dunque, intanto, il tema, il titolo l'ha deciso lei, quindi l'onore va a lei, non a me, mi ha detto, è un tema sconfinato, no? Come facciamo? Tu parli anche con me?
0: Se vuoi.
1: Ma visto che sei...
0: Parla tu.
1: No, ma magari fai qualche domanda,
0: sì.
1: Così, tu che conosci l'ambiente.
0: Allora, cos'è l'antica religione?
1: Cominciamo bene. Speravo una domanda più semplice. Allora, il legame antica religione e stregoneria, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, parte da un presupposto fondamentale, che... dietro quello che chiamiamo stregoneria, o meglio caccia alle streghe con tutto quello che ne consegue, in realtà vi fosse un sostrato di religione pagana. Questo è un po' l'assunto di partenza che magari proviamo a sviluppare per quanto possibile, no? Certamente. Ed è un tema che diciamo che è più antropologico che storico, nel senso che sono stati sopra... gli storici guardano... Allora, facciamo un passo fino all'Ottocento, dai, rapidamente. La storiografia ha sempre guardato la stregoneria come una roba borderline, no? Come la stregoneria intesa come caccia alle streghe, quindi come fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe esistano, ma vuol dire che la caccia alle streghe c'è stata. E l'ha sempre guardata in un'ottica, come dire, ma sì, superstizioni popolari, che... poi in effetti non ha potuto più affrancarsi da questa cosa, perché ci sono dei documenti oggettivi che ci parlano della caccia alle streghe. E questi documenti cosa sono, come sono fatti? Sono sostanzialmente i processi, l'ampia bibliografia scritta da Coeva alla caccia alle streghe, scritta da teologi, giuristi religiosi e laici, che mettono in chiaro questa realtà. Cioè, si credeva alle streghe, si perseguivano le streghe, quando prevalentemente, fate conto, il picco, no? Vedete come una curva a campana che sale, no? Partiamo dalla fine del 300, comincia ad arrivare all'apice sul 400, 500, 600, comincia a scendere e si spegne verso il 700. Questo più o meno è l'andamento cronologico. L'andamento geografico è sostanzialmente arco alpino italiano, Germania, Francia, Paesi Bassi. Questo è il clou della caccia alle streghe. Spagna-Portogallo in misura assolutamente minore rispetto a quest'area, benché l'Inquisizione fosse molto attiva, ma si occupava di altro, moriscos e conversos, cioè gli ebrei e i mori convertiti. In questo contesto, quindi, ci sono delle cose che ci raccontano la caccia alle streghe. Ce la raccontano e ci danno dei dati, dati che sono parziali. Perché se qualcuno mi chiede, ma quante streghe sono state inquisite, lasciamo perdere, uccise o meno, non lo so. Non lo so perché quello che abbiamo è parziale. E quello che abbiamo...
0: L'altro non erano solo femmine, anche maschi.
1: Sì, misura minore, sì. Sempre state donne, ci siete donne ogni uomo, fate due conti, quindi non si può. Poi anche per quello che le donne arrivano di più degli uomini, se ci pensate le donne sono un po' così, no? Ma su questo poi possiamo aprire un dibattito, perché la demonizzazione del femminile, esatto, è ben precedente alla caccia alle streghe. Se stiamo solo in ambito cristiano e leggiamo i padri della Chiesa, pensi, ma questi si vede che non hanno mai visto una donna in perizoma, perché se no non scriverebbero queste robe. Abbiate pazienza, no? Scriverebbero delle robe terrificanti sulle donne, no? La donna è l'antro del diavolo, è la spazzatura, è la fogna del... Ma c'è delle robe, ma... terrificanti.
0: Anche nella Bibbia, tra l'altro, se ne parla.
1: Ma sì, ma la Bibbia è ancora topolino in confronto. No, ma oggettivamente, no? I commentatori dei primi secoli del cristianesimo, avanti poi fino a Sant'Agostino, avevano per le donne un innegabile, come dire, mi verrebbe da dire odio, ma è poco odio, no? Un disprezzo, ecco, un disprezzo. E questo non c'entra con la caccia alle streghe, ma sicuramente ha determinato il background sul quale poi si è fermata la caccia alle streghe. E detto questo, quindi le streghe, le demonizzazioni delle donne, quante streghe non lo so, perché i documenti che abbiamo sono parziali, abbiamo i documenti dei processi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, quelli che abbiamo a volte sono incompleti, abbiamo la fase istruttoria, il dibattimento, non abbiamo la sentenza, o abbiamo la sentenza e non abbiamo le altre parti, a volte le abbiamo completi, però sono numeri limitati. Tenete ancora conto di questo, che alla fine del 300 la stregoneria viene equiparata dal papato all'eresia, e di conseguenza perseguita come l'eresia, con tutto quello che comportava. Quindi il problema è multiforme, articolato. La caccia alle streghe c'è stata, è un fatto storico, è oggettivo questo.
0: E, la Santa Inquisizione non è stata ancora dismessa, tra l'altro.
1: Diciamo che si è un po'. È passata da un biscotto al burro, un crackers dietetico, no? Per fortuna. Però è evidente, oggi si chiama la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, no? Però è l'evoluzione del Sant'Uffizio, dell'Inquisizione romana, che a sua volta è un'evoluzione dell'Inquisizione medievale, che nasce per perseguire specificatamente i catari,
0: esatto,
1: e poi si evolve.
0: I catari, i templari. E non dimentichiamo che nel 1400 è successo quello che sono la nascita delle colonizzazioni, no? E questo legato, forse questo fenomeno è anche legato all'antica religione e alla stregoneria, perché nel 1400 la Discovery Doctrine ha espresso con una bolla papale la possibilità di impossessarsi da parte della Chiesa di tutti i popoli oltreoceano, e quindi questo legame c'è. Parlavi di catari, parlavi di parlo di templari. Diciamo che le prove generali di queste colonizzazioni sono state fatte proprio in Europa, no?
1: Sì, beh, diciamo che come tipo di lettura è una demonizzazione dell'alterità in questo senso, no? Cioè l'altro è

0: magia, ed è presto fatto, no? L'equazione semplice.
1: Anche tu, il paganesimo che ha un'accezione sempre negativa, tutto sommato.
0: Il pagano ha un'accezione negativa. Diciamo che a me non mi fa un baffo, forse neanche a te, forse neanche a loro, no? Però dire pagano una volta poteva essere un insulto, ma mica, non parlo del Medioevo, parlo anche di tempi molto recenti.
1: Pensare che il termine pagano vuol dire...
0: Pagus, l'abitante della campagna.
1: Abitante della campagna, che non sembra disonorevole.
0: No, ma perché? Perché voi tenete conto di questo, che il cristianesimo è stata una religione prevalentemente metropolitana quando è nata. Ha fatto molta fatica a diffondersi nelle campagne, perché ha trovato un'opposizione forte da parte degli autoctoni. Ma non per un fatto prettamente teologico, fideistico, devozionale, per un fatto culturale. Vi faccio un esempio, no? Facciamo finta, solo per finta e non alteratevi, fate finta che qui siamo tutti cristiano-cattolici, facciamo finta per un attimo. Tra noi ci sarà il praticante, ci sarà quello che dice di che religione sei, cosa si può scegliere, cristiano, ma metti cristiano, no? Cioè quello che non gliene frega niente, però culturalmente stiamo sotto questo ombrello più o meno, no? Se domani politicamente ci imponessero di diventare musulmani, ebrei, buddisti, quello che volete voi, noi ci attaccheremmo a quel cristianesimo non tanto per la fede nel Cristo, ma per il fatto antropologico, perché cosa rappresenta per la nostra identità. Cambiare religione vuol dire cambiare, non essere altro, no? Ed è quello che è successo, nel senso che quando il cristianesimo si diffondeva trovava una grossa resistenza nelle campagne, perché la cultura agropastorale viveva ancora di riflessi che potevano essere celtici in certi ambiti, certo. Potevano essere tardo-romani, potevano
1: parliamo
0: essere
1: degli occitani, ad esempio, potevano... che fino a pochi anni fa non era neanche concesso di parlare in occitano, e i bretoni, cioè ci sono tanti esempi che partono proprio dalle campagne.
0: Certo, poi la lingua è un segno culturale di identità importante. Togliere una lingua vuol dire in qualche modo svestire una persona della sua identità. E appunto, quindi il cristianesimo nelle campagne ha fatto una gran fatica. Noi abbiamo una quantità importante di documenti che sono le bolle papali, sono le lettere che da Roma andavano ai vari evangelizzatori, dove si dice dovete togliere le pietre, esatto, dovete togliere gli alberi, le fonti, metteteci la croce, no? C'è una letteratura coeva
1: sui
0: di
1: maniera,
0: certo, la demonizzazione, la saxorum veneratio, no? Il culto della pietra, che è un universo, come sapete, no? Che va dalla pietrina, dal piccolo menhir, alla struttura come Stonehenge, come Karnak, eccetera, che erano luoghi di culto importanti, e la Chiesa ovviamente, ma dal suo punto di vista non aveva torto, cioè non stiamo...
1: È un marketing ben riuscito, diciamo, cioè, è un marketing ben riuscito, tutto sommato.
0: Sì, era un marketing posto, nel senso che toglievi o lo toglievi, ma è interessante, adesso io non sto qui a leggere, vi ho portato un po' di fonti, Cesare di Ars, Martino di Praga, Isidoro di Siviglia, tutte queste... Se le leggiamo, molti che cosa ti dico? Dicevano gli evangelizzatori, togliete il menhir e metteteci la croce, cioè lasciamo nello stesso posto. È significativo, è questo, perché era riconoscevano la sacralità del sito. Ed è altrettanto significativo che in molte chiese, molti santuari siano sorti su strutture pagane, appunto, precristiane.
1: Poi diciamo che la Chiesa si è impossessata di tutti gli aspetti dell'individuo, dagli ospedali ai matrimoni, qualsiasi cosa si è inserita la Chiesa in tutti gli aspetti dell'individuale.

0: le separazioni, quello no.
1: C'è comunque la sacra rota che in qualche modo provvede a questa cosa, no? Allora, per tornare, quindi fatta questa chiacchierata, ho visto che praticamente andiamo a ruota libera.
0: Sì.
1: Il concetto che dietro la stregoneria, il culto delle streghe ci fosse un elemento pagano è assolutamente affascinante. Demonizzato prevalentemente dagli storici del passato, anche adesso, ma in misura minore. Ci provò negli anni 50 una studiosa che si chiamava Margaret Murray, che per prima provò a dire: dietro la stregoneria forse ci sono dei culti pagani. Lei la metteva sul piano celtico, direi anche con un po' di enfasi, a volte slittava un po' su atteggiamenti alla Peter Colosimo, di quel genere lì, no? Quindi usciva un po' dalle direttive scientifiche per andare un po' così
0: dimostrare quello che...
1: Sì, ma è anche affascinante in fondo, però purtroppo se non hai il puntello delle fonti sei fregato. In tempi molto più recenti, negli anni 60, fine anni 60, uno storico italiano che si chiama Carlo Ginzburg per primo ha provato a tirare fuori questa chiave di lettura con un libro fondamentale che si chiama I Benandanti, e magari qualcuno di voi l'ha già letto, e dove in effetti Ginzburg, da storico, però da storico io direi storico culturale, che è a metà tra la storia e l'antropologia, e ha provato a leggere questo fenomeno friulano, dove c'era un gruppo di persone che facevano dei riti di protezione della natura, ve la faccio breve, e questi riti di protezione totalmente positivi, ma certamente di origine pagana, vengono demonizzati dall'Inquisizione al punto totale che verranno processati come streghe e stregoni, perché lì c'erano anche parecchi uomini in mezzo che facevano questa ritualità, una ritualità che mi fa venire in mente le rogazioni cristiane, la benedizione degli animali,
0: sì,
1: no? Cioè c'è questa
0: cosa. Il culto del fuoco,
1: il falò di San Giovanni, quelle del sostiziale, no? Poi negli anni 90, a fine anni 80, esce con un altro libro che si intitola Storia notturna, che è un grande, veramente uno dei capolavori, secondo me, della storia della stregoneria, dove affronta in modo più approfondito e più allargato questo concetto di idea che ci sia un sostrato pagano nei culti, nelle pratiche delle streghe, insomma, detto in parole semplici, ed è una chiave di lettura che secondo me ha una sostanza forte, no? Poi basta leggere per esempio i processi e queste cose vengono abbastanza fuori, anche se non dobbiamo dimenticare che i processi li scrivevano gli accusatori, i documenti. Ed è anche lì un mondo, no? Immaginate, gli inquisitori non erano presenti ovunque, avevano delle sedi e da quelle sedi partivano per andare a inquisire dove si pensava che ci fossero delle streghe. Io dico sempre streghe al femminile perché su 100 persone condannate 85-90 erano donne. Arrivavano lì sul posto e aprivano una sorta di momento dove tutti potevano denunciare tutti, no? E in questa cosa venivano raccolte le testimonianze. E che cosa accadeva? Voi immaginate che magari io sia una signora che abita in campagna e che ha delle caratteristiche particolari, no? Che oggettivamente nelle streghe c'erano, cioè vivevano moroxorio, erano vedove, praticavano...
0: Avevano dei gatti neri, magari.
1: Praticavano una medicina, chiamiamola alternativa, facevano le prostitute, guardate che un numero significativo di donne accusate di stregoneria facevano la vita, quindi erano tutte altre, no, rispetto alla comunità. E allora magari io facevo la prostituta, magari una vita precedente, chi lo sa, no? Ma in futuro non mettiamo freni alla provvidenza. Non si sa mai, no? Sicuramente meno è più faticoso da un certo punto di vista che insegnare, ma da un altro forse no, comunque più divertente. Comunque, detto questo, dicevo, e mettete che magari io ero antipatica alla signora, no? E mi diceva, quella lì è una strega. E perché una volta avevo il bambino in braccio e ha detto, ma che bel bambino, il mio bambino ha avuto mal di pancia. Questa è una cosa che sentivamo anche nelle campagne, con le masche che facevano la fisica, eccetera. Bastava quell'elemento lì per innescare un processo a catena che naturalmente metteva queste donne in una condizione terrificante. Pensate allo shock culturale. Una madama che parlava malapena del dialetto, si vedeva questo inquisitore, aveva sentito dire tante cose sulla caccia alle streghe, questo intercalava in latino, il suo assistente, il cancelliere, scriveva, cioè è evidente che questa donna perdeva totalmente il contatto con la realtà. Da quello che si vince dai documenti è evidentissimo questo. Cioè, queste donne cominciavano a straparlare, no? A dire delle robe che non c'entravano nulla, oppure
0: le facevano confessare,
1: le facevano
0: in qualche modo.
1: Paradossalmente. La tortura fisica era sì usata, per carità, come nella giustizia laica continuamente, in quel periodo, però molte volte bastava l'aspetto psicologico, ma davvero queste, quando uno va a vedere i musei della tortura, vede tutte queste baracche lì, che molte volte non sono mai state usate, sono un'invenzione romantica. Gli legavano le mani così dietro la schiena, le facevano passare su una trave e le strattonavano. Credete, basta e avanza, come dolore. Poi a volte mettevano un fuoco sotto i piedi, questo sì. E abbiamo i manuali dove Fra Eliseo Masini, frate, fine 500, metà del 600, scrive questo manuale su come interrogare gli eretici a 360 gradi, bambini compresi, no? E questo libro è terrificante perché c'ha già i modelli prestampati come i moduli da riempire, no? Dove c'è già lo spazio per il nome, per l'età, per le cose, e poi le varie tipologie. Ma tu leggi sto libro e dici, e al di là del bene e del male, che l'abbia scritto un uomo di chiesa, ecco, lo può scrivere un dittatore, lo può scrivere un serial killer.
0: C'è anche di perverso in tutto questo, però.
1: Ma una volta è stata una tavola rotonda dove c'erano persone di diverse religioni, eccetera, e hanno affrontato il discorso non della stregoneria, ma dell'eresia. Un teologo cattolico ha una domanda di questa di questo genere, no? Ma lui ha detto una frase che tutto sommato fa venire i brividi, no? Ma è giusta, dice, ma loro pensavano di essere nel giusto.
0: Quello, allora hanno la loro verità.
1: No, ma
0: non è molto diverso da adesso.
1: Adesso per noi, dobbiamo dire, a distanza di secoli è facile, ovviamente. Le vicende bisogna viverle dentro, essere coevi, no? È come se noi guardassimo una scultura in una chiesa romanico-gotica, vediamo diavoli, sì, ci sono alcuni posti dove vedete uomini e donne nude che si accoppiano all'interno della chiesa, sui capitelli, altre cose, no? E dici, ma com'è possibile? Perché non dovremmo avere l'occhio del periodo. e quella cosa in quel determinato contesto era letta in un certo modo. Non so, a me piace molto Hieronymus Bosch, che è un pittore che molti amano, no? Perché è un po' diabolico, ma questo era tutto casa chiesa, no? E bisognerebbe leggerlo con gli occhi delle persone del fine 400-500. Comunque sia, questo è stato, questo è, ed è una macchia, adesso noi parliamo delle streghe, ma che è un pezzo rispetto agli eretici, eh?
0: Esatto, cioè, esatto.
1: Il discorso diventerebbe ancora più grande. E qui è paradossale, perché mentre l'eretico veniva perseguito perché faceva determinate cose, andava contro dei dogmi, c'era anche a volte un'azione violenta, non so, i dolciniani si comportavano a volte come dei banditi, indubbiamente, no? Va bene. Ma qui il problema è che gente, fior di teologi, di giuristi, credevano che con la collaborazione del diavolo questa gente potesse volare, mutarsi in animale, mandare degli accidenti a distanza e far crepare le persone, far bruciare le case, i campi, bla bla bla bla. E questa è la parte più sorprendente. Qualcuno dice: ah, facevano finta di crederci solo perché volevano sterminare le donne, ma no, ci credevano religiosi e laici, perché tenete conto che contro le streghe hanno agito i cattolici, i protestanti, che non si sono fatti mancare nulla, e anche i laici. Quindi c'è un processo che ho visto l'anno scorso della Valbormida nel 600, durante la peste, no? E questo gruppetto di queste donne, un gruppettino di paesotti, da 200-300 persone, queste donne e uomini che vengono accusati di essere streghe e stregoni, di andare al Samba e prendere l'unto per spargere la peste, no? E loro vengono inquisiti dal parroco del posto, che chiama l'inquisitore, e loro fanno richiesta al podestà di essere giudicati. Vengono inquisiti dal parroco, e il podestà si prende in carico l'evento per fare il processo, e loro chiedono di essere giudicati dalla Chiesa e non dal podestà, perché la Chiesa era più lasca e più disponibile. Ma ci sono casi di questo genere, ci sono stati dei giudici laici, veramente Jean Baudin mi viene in mente, che ce l'aveva da matti con le donne, con chi
0: non seguiva la verità.
1: Il problema è che questa gente era sorretta da un entourage che certamente condivideva la stessa roba. Dobbiamo farcene una ragione.
0: Certo.
1: Può non piacerci, però c'è stato per un periodo importante. La caccia alle streghe è un fatto storico.
0: Certo
1: non si mutavano in animali, non volavano, non facevano tutte queste cose. Probabilmente, io dico, c'era gente che faceva dei culti precedenti, e forse c'era anche gente che faceva culto del diavolo, non escludiamo questa cosa. Qualcuno...
0: Bisogna capire cos'è il diavolo a questo punto.
1: Il
0: discorso si amplia.
1: No, è che non saprei proprio cosa dire.
0: Che cos'è l'antica religione? Perché io ho avuto a che fare con i popoli nativi, i popoli indigeni, che seguono un altro tipo di spiritualità, che è più laica e anche più in contatto con la natura. Diciamo che i popoli indigeni, quelli che ho conosciuto io perlomeno, con Giancarlo, hanno tuttora un culto verso Madre Terra, che in qualche modo vedono come l'unica vera madre. Ma non solo, non parliamo solo degli sciamani oltreoceano o dell'Australia, parliamo anche di popoli celtici, perché esistono ancora, questo tipo di spiritualità esiste tuttora, no? Cosa ne pensi?
1: Sì, il bisogno di spiritualità esiste, io credo, in tutti gli esseri umani in modo diverso. C'è da dire questo, che i cosiddetti popoli di natura, i popoli altri, spesso hanno una visione fortemente animistica, no? Che è un po' il succo del paganesimo dal punto di vista dell'ottica cristiana o del monoteismo, eccetera. Basta pensare in Africa, no? Popoli che sono sostanzialmente di origine animista, come sono stati travolti da un monoteismo che non è il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, no? In modo violento, eccetera, che si comporta come si comportava il cristianesimo con le popolazioni autoctone, no? E con quelle che poi sono diventate streghe o eretici, eccetera. Ogni grande religione cerca di sradicare le altre, questo è un dato oggettivo. A volte convivono un po' queste cose, ma sempre su un piano più basso, no? Nel senso che elementi pagani nel cristianesimo, ma soprattutto nel cattolicesimo, sono presenti nella religiosità. Pensate quante manifestazioni della religiosità hanno un sostrato pagano. Ma lo stesso Natale, in fondo.
0: Lo stesso,
1: no?
0: Natale, le feste, tutte le feste.
1: Pensate alla Befana. Se io vi dico Befana, voi pensate alla strega, guarda, è la stessa icona, no? Però altre religioni, non so, penso a tutto quello che è sotto l'ombrello del voodoo, dove convivono religioni diverse in un sincretismo che è cristiano, nigeriano, yoruba e autodono, indo, e insieme hanno questa cosa, che è un'altra roba ancora, ma oggi per fortuna in quasi tutto il mondo, non in tutto il mondo, c'è libertà di religione, se Dio vuole, no? Appunto, se Dio vuole. Ma allora le cose erano decisamente diverse, certamente. Avevano paura del diavolo, avevano paura del male ed erano convinti che questo male potesse operare in vari modi, no? E il concetto di male è un concetto incontenibile, no? Teologicamente, solo teologicamente. Se io vi chiedo che cos'è il male, ognuno di noi ha un'idea, no? Cioè il male fisico è una roba, vabbè, è facile da dire. Ma il male spirituale, cos'è il male spirituale? Cos'è il male? E quando io spero che la Juve perda, il Toro vinca, mi manda un accidente all'allenatore, eccetera, e quando maledico qualcuno che non ha rispettato la precedenza, la rotonda, non lo so.
0: Magari in ognuno di noi c'è un lato oscuro.
1: Ma per Dio, certo.
0: Infatti, secondo me,
1: meno male.
0: Però bisogna fronteggiarlo, questo lato oscuro.
1: E beh, è un po' come i vasi comunicanti, io credo, no? E ci sono quella roba che si chiama freno inibitore, no? Che tiene a bada la parte negativa, e a volte però bisogna cambiargli le pastiglie al freno, perché non sempre tiene quel freno lì. Comunque sia, il concetto di male è un concetto complesso, e nello stesso tempo, proprio per la sua complessità, la sua ampiezza, diventa anche facilmente gestibile, ognuno lo tratta un po' come vuole. C'è quel bel libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Giobbe, no? E che è un libro che, se uno lo legge per avere un'idea di che cos'è il male, dopo forse ha un'idea di che cos'è il male. Non sapete la storia di Giobbe? Giobbe era uno che aveva una fortuna pazzesca, gli andava tutto bene nella vita, no? Aveva bella moglie, bella famiglia, un sacco di soldi, amici, ricchi premi e cotillon, stava benissimo ed era devotissimo a Dio. Era devotissimo a Dio e quindi una persona perfetta, no? Che non guardava solo l'aspetto materiale, ma anche quello spirituale. Allora arriva il diavolo che va da Dio e gli dice: è facile, no? È facile così, a tutto quello che vuole, è facile non smadonnare mai, essere sempre buono, gentile, accendere, fare i sacrifici a Dio, è comodo così. E allora il buon Dio dice al diavolo: siccome l'uomo è sostanzialmente buono, puoi fargli tutto quello che vuoi, vedrai che lui resterà sempre un uomo devoto. Vabbè, allora il diavolo comincia a fare ogni genere di male a Giobbe, gli fa venire la lepra, gli fa morire i figli, le bestie nella stalla, lascia la moglie e la suocera vive, gli amici, perde tutti gli amici, eccetera, e lui continua ad essere devoto, tantissimo, no? E alla fine il diavolo va da Dio e dice: avevi ragione, no? Avevi ragione, perché l'uomo è più forte del male, se vuole. E Dio gli ridà tutto quello che il Giobbe aveva perso. Non è ben chiaro come abbia fatto con i figli, ma comunque. Ma guardate che c'è un insegnamento mega, ma veramente di grande profondità. Dio non ha mandato il male all'uomo, il diavolo gliel'ha detto, lui gli ha detto: guarda che l'uomo è sostanzialmente buono, provalo. Dio ha lasciato che il diavolo provasse l'uomo e alla fine ha detto: hai visto che avevo ragione io. Quindi Dio non ci manda il male, secondo la teologia, è il diavolo. Dio consente che il diavolo ci provi con il male, ma lui è molto ottimista nei nostri confronti e sa che noi resisteremo al male, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è all'interno della Bibbia, no? Dell'Antico Testamento. Se dovessero rifare il canone oggi, probabilmente il libro di Giobbe non lo metterebbero, perché è un libro, come dire, borderline per questi aspetti, ma il male viene affrontato in modo molto interessante questa cosa. Cioè, io come Dio non ti mando un male, consento che tu soffra perché so che tu sarai più forte del male. Ciao Ninetta, è buona, è così, è fatta bene la cosa, è bellissima questa cosa qua, d'altro canto 2000 passanti di cristianesimo a qualche cosa saranno serviti, no? Però il male spaventa l'essere l'uomo della strada, a me, no?
0: Certo.
1: Ma a parte il male fisico che ci spaventa, credo tutti, soprattutto la non conoscenza dell'origine del male.
0: E forse sarà per quello che si rifugiano poi molti nella Chiesa, no?
1: Quando io ero bambino, mia nonna mi diceva sempre che facevo le promesse da marinaio, no? Cioè, io non capivo forse le promesse da marinaio. Cioè, e poi mi dicevano: il marinaio, quando è in mare, c'è la tempesta, eccetera, dice: Dio, guarda, se mi fai tornare a casa sano e salvo, andrò tutte le domeniche a messa, eccetera. Poi appena torna a casa si dimentica della cosa, no? È ovvio che il rifugio un peccatorum è anche quello, no? Ma noi abbiamo bisogno di un referente altro.
0: Io credo che può tutti essere solo un Dio con la barba bianca, credo. Può esserci una spiritualità laica, è quella che parla dell'eco spiritualità.
1: Sì. Cioè, io devo dire, come tu sai, io sono di formazione positivista, quindi
0: lo so che non è una malattia, me l'hai insegnato tu.
1: è ovvio che faccio fatica quando sento parlare ma neanche tanto sento parlare di energie positive, eccetera. Mi piacerebbe vedere uno strumento per misurarle, no, queste cose. E avverto io, come rottame, come rumenta, chiamatemi come volete, avverto la carenza di elementi spirituali di riferimento nella mia vita. Io l'avverto profondamente.
0: Hai un bisogno di trascendenza.
1: Invidio moltissimo quelli che hanno una fede. Io li invidio moltissimo.
0: Ma non è questione di fede, eh? L'ecospiritualità.
1: E lascia che ce l'abbia. No, io dico fede per dire, per generalizzare, no? È bello vedere delle persone che hanno un credo forte, che può essere l'ecospiritualità, può essere Dio con la barba bianca, può essere Allah.
0: Non mettiamolo sullo stesso piano,
1: No, ma direi di sì, a questo livello, poi ovvio guardando singolarmente. E perché nasce una religione? Perché nasce una religione? Per spiegare la morte, giratela come volete, no? La religione ci dà questa grande soluzione, no? Se, poi è ovvio che questa è un'affermazione marcatamente materialista, ne sono fermamente convinto, però è ovvio che ci dà una grande risposta, no? Io lo dico sempre agli studenti, a volte quando si parla del potere della magia, fa lezioni sugli sciamani, su questi argomenti che piacciono tanto e sono così difficili da, in realtà da spiegare nell'essenza vera, no? E allora quando ti dici, io vi faccio una domanda, secondo voi domani sarete ancora vivi?
0: Non possiamo saperlo.
1: Certo, però mentre dico questo c'è qualcuno che cerca le chiavi, tocca ferro, perché è una domanda che non sappiamo rispondere. Noi possiamo rispondere in tre modi, abbiamo tre piste, no? Quella della fede, quella della scienza e quella della magia. Cioè, cercatene una quarta, se la trovate me la dite, mi fa piacere. Quella della fede: se io sono un uomo di fede, credo in un Dio, qualunque Dio, dico, se domani tiro le cuoia va bene così, perché la mia vita non è qui, è in un altro mondo, accetto quello che Dio ha deciso per me. Perfetto. La via della scienza: la mia dottoressa della mutua, data, età, fumatore, trigliceridi, colesterolo. Poi è venuto da solo qui, va ancora. Glicemia e alti e bassi, e alla fine ti dice: ah, lei è possibile, può avere un infarto nei prossimi 10 anni. Ah, è normale, ma per la sua età, magari tra 10 anni già morto, no? E quindi tu te ne vai tranquillo perché hai dei dati di riferimento. E poi c'è la via della magia. Quella, domani saremo ancora vivi, poi non dire, ma sei scemo, tocca ferro, fammi leggere l'oroscopo, eccetera, che è una via irrazionale, no? Ora, sarebbe bellissimo, o bruttissimo, non lo so, se ognuno di noi seguisse una via sola, sempre. Ci sono alcuni che lo fanno, quelli fissati con la fede, con la scienza, ma la maggior parte degli esseri umani salta da una via all'altra a seconda di come sta, di come si trova, di come vive in quel momento. Il nostro corpo ha degli anticorpi che ci aiutano a combattere le malattie, ma abbiamo anche degli anticorpi culturali che ci aiutano a combattere i momenti.
0: Però c'è anche una quarta via, secondo me.
1: Io lo sapevo, non dovevo tirare il bando.
0: Che è quella dell'ecospiritualità, che unisce scienza e metafisica. E questo è il punto, perché noi non siamo fatti del solo universo materiale, siamo fatti anche di quello che noi non conosciamo. E questo me l'hanno insegnato gli sciamani proprio dei nativi, no? E parliamo anche di Giancarlo, che mi ha introdotto in questa via. Non siamo fatti solo di quello che vediamo, siamo fatti anche di qualcosa che non conosciamo. E se non uniamo le due cose, scienza e metafisica non arriveremo mai a delle certezze. Non dico che io non ci sono arrivata, sappilo, non ci sono.
1: No, perché se no me lo dici.
0: Non ci sono assolutamente arrivata, però cerco una spiegazione alla mia sete di conoscenza, io cerco una spiegazione. Non so, non sarò positivista, che del resto mi hai detto tu che non è una malattia esserlo.
1: Il giro è sempre il contenuto nella pianta. Ma era una domanda, no?
0: È una constatazione.
1: Sì, sì. No, ma tanto, cioè, qui siamo partiti dalla stregoneria, tra un po' ci mettiamo a parlare di spiritualità, ma comunque sia, io credo che si tratti, adesso a parte anche a volte si ride un po' per rendere la cosa un pochino più leggera, ma è evidente che si tratta di argomenti che, come ben sapete, no, hanno scandito la storia dell'uomo da quando l'uomo ne ha lasciato traccia, forse già dalle pitture di Altamira, no, in cui si vede l'uomo vestito da cervo, si vedono delle cose, da quando l'uomo esiste c'è questa domanda fondamentale, no? Il piano fisico, il piano metafisico, e insomma questo fa parte forse del mistero della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre istanze. E perché la stregoneria, per tornare, no? faceva girare l'anima? Proprio perché era un'intrusione in una dimensione altra, spirituale, metafisica, con strumenti diversi, e questo certo portava via un potere forte a chi la spiritualità la gestiva, no? Che era la religione, che fosse cattolica, che fosse protestante, che fosse ebraica, quello che era. Quindi,
0: però i popoli nativi esistono tuttora, non sono relegati come vorrebbe il mondo maggioritario, non sono relegati in sacche storiche, esistono e crescono anche. Parliamo dei Celti, parliamo del druidismo, parliamo dei nativi oltreoceano e anche quelli australiani, no? Esistono e hanno una doppia faccia, perché si sono adattati ai metodi della società maggioritaria, però mantengono le loro tradizioni, i loro riti, le loro tradizioni.
1: Questo sì, è certo che per mantenere, noi non possiamo parlare di essere, non possiamo essere una cultura che ha mantenuto le proprie tradizioni, perché siamo una cultura incredibilmente in continua variazione, in continua modificazione. Voi pensate solo in questa sala quante persone ci sono che arrivano da esperienze culturali diverse, no? Legate alla propria origine, al proprio credo, alle proprie esperienze, no? Che non possono collimare e non collimeranno mai. La sostanza nasce dalla differenza, non nasce dall'omogeneità, questo è un dato di fatto, no? E quindi sì, certo, gli aborigeni, per quelli che riescono ancora ad essere indiani, quelli che non sono chiusi, ma la maggior parte sa meglio di me in che condizioni sono, eccetera, mantengono le loro tradizioni. Ma anche da noi, voi pensate soltanto l'Italia, il nord rispetto al sud, il sud ha un mantenimento molto più solido delle tradizioni popolari, delle pratiche rituali rispetto a alcune aree del nord, dove l'industrializzazione eccetera ha cambiato totalmente, ha sradicato questa cosa, no? Io penso a quello che era il mondo contadino di quando io ero bambino, dove c'era ancora la signora che ti aggiustava la gamba se cadevi dalla bici, o quella che toglieva i vermi ai bambini, o robe di questo tipo. Noi siamo...
0: Però se uno apre la sua mente, magari riesce a capire, a cogliere delle cose. Ad esempio, parlando proprio di stregoneria, dell'Inquisizione, com'è oggi la situazione dell'Inquisizione? Io credo che ci sia una cosa un po' subdola, no? Che se non ti adatti a certe morali ti fanno la forca.
1: Per fortuna non è così, perché non possono farlo. Tu parli con uno che ha subito un processo alla Sacra Rota, quindi ecco. Vi posso dire che l'Inquisizione per alcuni aspetti esiste. Sì, ma ci passiamo oltre, se no entriamo troppo a zuffarti, troppo brutti. Ma detto questo, è evidente che cosa può succederti, no? Cioè, uno se ne fa un bel baffo, evidentemente, magari non può più risposarti in chiesa se non hai l'annullamento e ci tiene a sposarti in chiesa, ma è un problema relativo, cioè personalmente non credo che esista un'inquisizione, per fortuna, no? Certo esiste un pensiero anche a volte ambiguo in ambito laico, no? Non lo so, io sono uno che vede poco la televisione, io guardo più che altro i film alla televisione, devo dire la verità, ma a volte mi capita di girare e vedere i talk show, no? Ed è una cascata di insulti, di parolacce, gli spettacoli, un continuo doppio senso. Ma guardate che parla un moralista, ci mancherebbe ancora, lo ritengo un insulto essere detto moralista. E a volte mi dico, tutto questo ci passa attraverso. Io quando ero bambino c'erano le gemelle Kessler, no? Voi non le ricordate perché siete troppo giovani, ed erano il massimo della trasgressione. Si andava a vedere la televisione al bar portandosi la sedia da casa, e c'era la televisione in alto che era grossa, adesso ci sta un computer per andare sulla luna dentro con lo stabilizzatore, che doveva scaldarsi. Guarda, adesso se si scalda ti preoccupi invece. E c'erano queste donne che erano scosciate un po', le ricordo vagamente, e tutti che perdevano le bave sotto sta cacchia di televisore in bianco e nero, sfocata perché si vedeva male. Certo, pensate oggi che cos'è, no? Se io adesso accendo il telefonino e scrivo un bel film porno, no? So anche i siti, ma non le dico perché faccio finta di non saperli, di non conoscerli, e vedo tutto quello che voglio, no? Ecco, e su un piano più culturale, io quando facevo la prima elementare veniva il bidello e ci metteva l'inchiostro nei calamai. Adesso c'ho il microfono, parlo e il computer scrive, no? Sì, ma pensate che shock culturale ha subito la mia esistenza, come quella di alcuni di voi, no? Siamo testimoni di un cambiamento epocale, che quindi ci rende... Io quando studiavo dovevi andare in biblioteca, in archivio, prendere i faldoni, fotocopiare, cercare libri introvabili. Oggi... hai tutto sulla rete, hai tutto qui dentro, no? È tutto qui.
0: Tutto qua.
1: No? Ma io non sto a discutere.
0: Non mi fa schifo, è tutto
1: ma io non faccio una questione di valore positivo. Certo. Parlo proprio di cambiamento culturale. Quindi è evidente che con un vortice così noi non potremo mai mantenerci delle tradizioni, no?
0: Su questo ti devo contraddire, mi spiace.
1: No, ma noi come mondo occidentale...
0: No, nel senso che i nativi, quelli che ho conosciuto io all'uomo...
1: Negli altri mondi, sì.
0: Usano tranquillamente tutte le cose del mondo maggioritario, tutta la tecnologia del mondo maggioritario, però mantengono le loro tradizioni. E quindi è possibile questo?
1: È possibile, sì, evidentemente da noi non è purtroppo, con grande rammarico, dico questo, purtroppo non è così. Io penso soltanto...
0: Però ci sono anche da noi i popoli celtici, le culture celtiche esistono tuttora, eh?
1: Sì?
0: Sì. No, io se vuoi ti porto.
1: Volentieri.
0: Ti porto.
1: In campagna
0: ci sono gli occitani, ci sono molteplici tradizioni celtiche, sì, che mantengono le loro tradizioni.
1: Certo, ma in questo senso sono d'accordo anch'io, ma penso proprio a sacche conservate, come dicevi tu. Questo purtroppo è molto difficile da noi da trovare. Io penso alla quantità di materiale, di, per esempio, di registrazioni che sono state fatte tra i contadini, anni 60-70. Oggi è tutto il materiale archeologico, non c'è più nessuno. Molti anni fa ho collaborato con un regista che si chiama Minoli, che faceva un programma che si chiamava Mixer tanti anni fa, no? E abbiamo fatto un film su queste cose, sulle tradizioni contadine, e avevamo come termine di riferimento una figura che si chiama Uomo Selvaggio, no? Sì. Che è un mito dell'arco alpino molto bello. Poi c'era Messner, che ha fatto la parte sull'Himalaya, sullo Yeti, e poi c'era un docente americano che ha fatto quello, il Soquash, il Bigfoot delle montagne rocciose, no? E io ho fatto la parte italiana e andavo a intervistare queste persone anziane che ti raccontavano delle cose che adesso non ti racconterà più nessuno. È un mondo finito, questo
0: purtroppo è perso.
1: Per fortuna abbiamo il materiale registrato, ci sono chilometri.
0: Però c'è chi conserva queste tradizioni, secondo me.
1: Sì, qui facciamo un discorso di epistemologia, però diventa difficile, nel senso che non è conservarle e ritirarle su. E nel ritirarle su, che è giustissimo, come dire, non è più la stessa roba.
0: Perché?
1: Io non vengo più qui perché
2: l'ultima volta.
0: Sai che noi discutiamo sempre.
1: Io sono venuto qui per parlare di Carlo, tra un po' devo dire che cosa è successo al Tribunale della Sacra Rota, cacchio, come si fa? No, è una questione anche di linguaggi diversi, di supporti diversi, no, a parte gli scherzi. Cioè, io penso, allora, un luogo di comunicazione importante nel mondo contadino erano le veglie nelle stalle.
0: Le
1: veglie, no? D'inverno gli uomini o giocavano o battevano la faccia, facevano i lavoretti, le donne cucinivano, filavano, e c'era il narratore che raccontava della roba, delle storie, vere o false, no, che fossero. Ecco, questa dimensione, la rete ante litteram, no? È ovvio che non ci potrà più essere. Con tutto quello che comporta, nel senso che è una questione di linguaggi, di atteggiamenti, di ambienti diversi. In quel senso lì dico che voi tutti conoscete i fratelli Grimm, no? Che hanno fatto questo lavoro straordinario delle fiabe del focolare. Che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno chiesto nel loro tempo, 800, a tutti come dire, gli intellettuali dei vari paesi della Germania, il farmacista, il medico, il maestro, il parroco, di mandargli le fiabe che sentivano raccontare dalla gente del posto. Quando le hanno ricevute, che cosa hanno fatto? Una traslitterazione letteraria, l'hanno rese belle, l'hanno rese letterarie. Ecco, questo è un lavoro che noi, grazie a loro, noi le leggiamo, ma non sono le originali, capisci? Ecco, in questo senso io dicevo questa.
0: Però rimane roba. L'esperienza, no?
1: Sì, l'esperienza, certo, rimane la volontà di far, come dire, di sollevare le di non perdere delle tradizioni.
0: Certo.
1: A Roma c'è questo meraviglioso museo che è il Museo delle Storie delle Tradizioni Popolari all'Eur, che è un contenitore di queste cose, dall'ex voto dell'Alto Adige al Carretto Siciliano, c'è tutto, e poi centinaia di registrazioni, ma la nostra burocrazia ci frega moltissimo, nel senso che per poter sentire una registrazione probabilmente fai tempo a morire, no? In Francia vai al museo delle tradizioni popolari e arrivi, se ti accrediti, vuoi studiare un oggetto, vuoi vedere, ci sono le stanzine con la telecamera, ovviamente, perché ci vanno anche gli italiani, c'è chi si porta via le penne, ma veramente. E però ti danno la roba, puoi fare la ricerca, tutto. Quindi da noi, questo è un altro discorso ancora, dai. Sa, chiudiamo con le streghe, perché poi sta gente dice qui andiamo a sentire parlare le streghe, esatto, parlano dei cacchi loro. No, no, adesso tocca a te, tocca a certo.
0: Non sei tu il relatore, la conferenza è tua.
1: No, io non vengo mica più. Parlo di stregoneria, mi porta a parlare.
0: Dai, parliamo di stregoneria,
1: no,
0: dai.
1: No, comunque è sempre un piacere essere a parte dei scherzi qui con voi. E, tra l'altro poi è a giugno che c'è una...
0: Sì.
1: Ti ricordi la data? Così io diciamo, non me la ricordo mica più.
0: Non me la ricordo neanche.
1: Ah, siamo ben messi. Due che date il cornuto all'asino.
0: È giugno.
1: Beh, tanto ci sarà comunicazione.
0: Sì,
1: comunque per arrivare un po' a trarre, cercare di mettere insieme quattro, mandarvi a casa con qualche cosa buona da pensare, no? Come diceva Lévi-Strauss, tu quando racconti a degli studenti, a delle persone, due ore di robe, non puoi pretendere che questa gente se la ricordi, gli devi dare due o tre robe che se le portino a casa e che siano buone da pensare, che è un bel concetto, no, secondo me. E io credo che la cosa buona da pensare sull'argomento di questa sera sia sostanzialmente questa, la possibilità indubbia che dietro alla stregoneria ci sia un elemento pagano importante. Probabilmente queste donne, quelle che facevano questa cosa che si chiama samba, che adesso se volete lo vediamo un attimo rapidamente, magari non lo facevano con la consapevolezza di fare una cosa fortemente anticristiana, ma volevano mantenere appunto viva quella che dicevi tu, la tradizione, la parte integrante della loro identità, no? E poi questo fenomeno è stato letto in un altro modo, il sabba delle streghe, sabba, sinagoga, sono i due termini che venivano usati nei documenti per indicare la riunione delle streghe, che se uno ci pensa, voi immaginate nel 400 in campagna, o 500, ma anche 600, va bene lo stesso, delle donne che di sera uscivano da sole, andavano in un posto dove si mangiava, si beveva, si ballava, e se andava bene ci siamo capiti, no? Ma mi sembra possibile che nessuno se ne rendesse conto. Ma dove andavano? Dietro la cascina? No, andavano a Benevento partendo dalle Valli di Lanzo, poi tornavano per colazione, eh? Cioè, è evidente che è paradossale, no, questa cosa. Però immaginiamo che ci fosse questo fenomeno, no? Che cosa succedeva? Loro si trovavano, ballavano coi diavoli, tutti strafighi, non pensate al diavolo cornuto, tipo i California Dream Man dell'epoca, li descrivevano biondi, alti, belli, palestrati, e poi nei documenti trovi anche questo, c'è tutta la descrizione anatomica dall'ombelico in giù, ma che per ovvi motivi non entriamo, perché sennò finiamo nel cabaret, però è così davvero, no? Dove riscrivevano, e queste donne facevano a volte nelle dichiarazioni anche delle comparazioni con i mariti, cioè mica come mio marito, quel diavolo lì aveva una roba, eccetera. È ovvio, adesso mi fa anche sorridere, anche perché ve la metto in questo modo, però immaginate un inquisitore che sentiva sta roba qua. Pensate che cosa poteva dire, no? Allora, facevano veramente questa roba, mangiavano, bevevano, ballavano, s'accoppiavano, eccetera, così, tanto per fare qualcosa invece di andare in discoteca, oppure quella roba lì era un rito? Cioè, tenete conto che chi lo scriveva, scriveva quello che voleva, interpretava come voleva, ed è affascinante, a volte tu leggi che l'inquisita dice: eravamo lì al posto, chiamatelo come volete, il bosco X, e mangiavamo e bevevamo, e c'era la buona signora, la buona dea, che ci aiutava, ci diceva che cosa fare. E non è proprio un'orgia così. Cosa vi diceva di fare? Ci diceva di ballare, di venerare una divinità che immediatamente diventava il diavolo nella trascrizione. Ecco, e questo è l'aspetto interessante. Certo che noi abbiamo le fonti, quelle che sono, come vi ho detto, ma quelle che abbiamo le hanno scritte quelli che accusavano le streghe. Capite? E quindi diventa dura. E la strega a questo punto diventa un archetipo, no? A volte, sì. Chi è che mi ha detto che l'altra sera su Striscia la Notizia c'era una signora che diceva di essere strega, che faceva sì, vincere le cause, sì, o qualcosa del genere, di questi giorni, eh? E poi la strega è diventata poi l'archetipo. Pensate alle femministe, tremate, le streghe sono tornate, ma fa ridere,
0: no?
1: Non sono mai andate via le streghe, sì, anche la masca è vero, le streghe sono rimaste nel nostro immaginario da sempre, la masca e la strega della fantasia, no? In Piemonte si chiama masca, poi in Liguria si chiama strega e via di questo passo, ed è come dire una figura inventata, no? Che quando non sapevano a chi dare la colpa davano la colpa alle masche, no? In piemontese si dice ancora far vedere le masche quando uno ti capitano delle...
0: c'erano anche i masconi,
1: sì, sì. Però soprattutto le donne, forse perché la donna nella campagna era quella che gestiva anche la medicina, gestiva,
0: esatto, fisica.
1: La fisica, che era sinonimo di accidenti, esatto, di malocchio, così. Ma la donna in campagna aveva un ruolo, no? Non voglio dire di soprannaturale, ma faceva delle cose che riguardavano la medicina, che riguardavano fenomeni che potevano tracimare un po' nel mito a volte, no?
0: E questo anche nella Bibbia è demonizzata Eva.
1: Porca Eva, figuratevi, avete mai sentito dire porco Adamo? Sempre solo porca Eva, eh? A volte poi ti fai delle rughe, sei con qualcuna che si chiama, esatto, Eva, fai delle figure. Oramai, no, ma certamente, e prima di Eva, Lilith, no? Lilith, la prima Eva, quella che della mitologia ebraica, che sarebbe stata la prima donna di Adamo. Si erano già separati all'inizio, voi pensate la storia come va, no? E Lilith, che è una figura affascinante anche della mitologia ebraica, e era la prima donna di Adamo, che non si voleva, non voleva sottostare al marito, io credo sia la prima femminista della storia. E allora Dio la punisce e la rende sterile ed esule, e gli dà una seconda, e mitologia, non è l'Antico Testamento, e gli dà un'altra donna che è Eva, e Lilith diventa, si inviperisce da morire, e nel mondo ebraico chi osserva certe tradizioni, quando nasce un bambino mettono delle protezioni contro Lilith, perché è l'archetipo del vampiro, nel senso che lei va a succhiare il sangue dei neonati e li fa morire. Questa è la... E la figura, e infatti Lilith è una delle è spesso citata dagli inquisitori o dagli autori coevi dei trattati della stregoneria, Lilith come la prima strega, insomma.
0: Vabbè, io
1: tu ma dorme. È l'ora delle streghe.
0: Intanto un applauso. Vabbè.
1: Vengo di nuovo.
0: Spero di sì, spero di sì. E se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che ce l'abbiamo ancora qui per poco, forse.
2: Giro il coltello nella pianta stasera.
0: Qualcuno ha qualche domanda?
1: Se non si...
3: Sentivo parlare dell'Inquisizione spagnola,
1: sì.
3: Però poi le diceva che in Spagna non c'era, quindi non ho capito...
1: No, l'Inquisizione nasce come Inquisizione medievale, nasce sostanzialmente in Francia, si apre poi in parte dell'Europa. L'Inquisizione spagnola è sempre figlia dell'Inquisizione, certamente, ma si afferma prima in Spagna, poi in Portogallo, e persegue sostanzialmente gli ebrei convertiti e i musulmani convertiti, in misura molto molto minore la stregoneria, perché il loro problema era soprattutto il potere economico che avevano gli ebrei, stava sull'anima ovviamente alla monarchia e a tutti gli altri, no? E allora li costringevano alla conversione, ma facevano una conversione falsa, cioè loro si convertivano, però continuavano ad avere i riti ebraici. E allora l'Inquisizione operava sostanzialmente in quell'ottica lì. Poi da lì l'hanno trasferita

0: che contorna, che è quello delle gerarchie alte, ecclesiastiche e degli interessi economici. Quindi Inquisizione medievale, Inquisizione spagnola barra portoghese, l'Inquisizione medievale nel Cinquecento si evolve in Inquisizione romana o Sant'Uffizio, che si evolverà col Vaticano II in congregazione della dottrina della fede. E poi c'era l'Inquisizione veneziana che si occupava prevalentemente degli aspetti legati come dire, ai libri, all'editoria, alla censura, no? Perché Venezia in quegli anni era chiamata la città dei torchi, i torchi della tipografia, perché venivano stampati quasi tutti lì i libri. E allora l'Inquisizione guardava che cosa ci fosse scritto, no? E a volte cancellava delle parti. Voi pensate che danno, non è come adesso che un libro ne puoi fare una copia in digitale, pensate con il carattere di piombo, avete presente, no? E ti dicevano di questo libro dovete togliere da pagina 160 a 206, voleva dire smontare i libri, era una cosa, è andata avanti per parecchio tempo. L'Inquisizione però si occupava veneziana proprio di libri. E c'è una storia bellissima, ve la racconto
1: Dai.
0: rapidissima. C'è questo pittore, è vera, non è una barzelletta. C'era un pittore che si chiamava Veronese, no? Veronese è un pittore che ha fatto molte ultime cene. Ce n'è una bellissima all'Accademia di Venezia, una tela che sarà lunga, guardate come da questa tenda quasi all'arco laggiù, no? Enorme. E sto Veronese, che era tutto casa e chiesa, una brava persona, un buon uomo proprio, no? Piaceva a tutti, andava d'accordo con tutti, aveva un sacco di committenze anche da parte della chiesa. E viene inquisito perché in una delle sue ultime cene, secondo gli inquisitori, ci sono delle figure che stonano un po' con il tema dell'ultima cena. E allora c'è il dibattimento, c'è questo dibattimento, un dibattimento breve, saranno una decina di pagine, e l'inquisitore dice: ma lei ha fatto una roba che non va bene, si vedono dei soldati, si vede uno che si mette un dito nel naso, eccetera, no? E lui risponde dicendo, ma in Veneto gli risponde, dicendo, noi siamo pittori. Ci sono dei buchi e li riempiamo con le figure, non volevamo offendere nessuno, ma così non va bene, non si può chiamare all'ultima cena, un momento così, sembra una festa in realtà, no? Sto qua. E allora, come dire, lo fa stringere un po', sto povero Veronese. E a questo punto dice, cosa facciamo? E allora cosa facciamo? All'italiana cambiano titolo il quadro, si intitola Cena in casa Levi, e voi andate adesso all'Accademia, c'è questa tela con cena, tra parentesi, ultima cena, no? Volevano distruggere una tela di quelle dimensioni, ma non c'era nulla, se voi la guardate, la cercate anche su internet, vedete, sicuramente c'è poca ecospiritualità, cibo spiritualità, chiamala come vuoi, ce n'è proprio poca, perché sembra una scena teatrale, no? Però l'avrebbero distrutta per questo, no? Perché era fortemente in contrasto, eccetera, eccetera. E hanno cambiato titolo all'italiana, non ci smentiamo mai.
1: Qualcun altro?
2: Io
1: Sì.
2: ho una domanda stupida.
0: Ah, beh, io do una risposta cretina.
2: Ma stupida nel senso che posso darti del tu? Tu
0: ma
2: hai
0: sì.
2: detto prima il fatto, hai detto che Lilith era parte della mitologia e poi hai detto non dell'Antico Testamento o comunque della
0: Sì,
2: Bibbia,
0: non è,
2: no?
0: non è.
2: Ecco, ma l'Antica Bibbia non è paragonabile a qualcosa di mitico, di mitologico.
0: Ma voi siete proprio attentatori.
2: No, ma nel senso che a parte la fede che può avere una
0: Eh beh, il
2: religione,
0: discorso
2: è
0: c'è già la risposta nella domanda, certo. È ovvio che per un uomo di fede che crede, è ovvio che quel libro lì è comunque un libro

0: Cioè, negare che non sia un libro simbolico, secondo me è un azzardo, perché è sicuramente un libro simbolico. Pensate all'Arca di Noè o al Diluvio Universale, è ovvio che sono immagini simboliche. Poi certo, l'uomo di fede gli dà una certa lettura.
1: Pare che storicamente la Bibbia stessa sia stata presa da un poema molto precedente.
0: Io non devo venire. Il poema di Gilgamesh, no? L'epopea di Gilgamesh, ma soprattutto per il, come si chiama, per il Diluvio Universale, in quel senso lì. Sì, sì, ma c'è un passaggio, questo va a parte, possiamo anche stare fino a domani qui a fare paragoni di questo tipo, è indubbio. Ogni religione un pochino dalle altre ha preso, no? In questo senso, però sì, per qualcuno può essere una lettura mitologica, certo, per chi non crede è mitologia, ecco. Voi pensate che è più semplice, no? Perché l'Antico Testamento ti scappa di mano, pensate anche soltanto al Nuovo Testamento. C'è la vita di Cristo, no? E già soltanto pensate ai miracoli di Cristo. Li avesse fatti una signora nel 400 a Levone, dove c'è stato un processo di stregoneria importante, forse non erano miracoli, ma era stregoneria. È una questione di fede.
1: Lo stesso Cristo non è detto, no? Che sia mai stato esistito, non ci sono prove che sia esistito Cristo.
0: Ma sì, questo è certo, ma per dire che Cristo sia stata una figura storica, guarda che però io non lo so, vieni qui per parlare di stregoneria, adesso non parlo di teologia, ma non è mica normale. Sì, mi arrampico sui vetri. Dicevo, no, non c'è nulla che ci dica qualcuno. Ci sono degli storici antichi che parlano di Cristo, no? Flavio Giuseppe, che era un ebreo convertito ai romani, che dice: ah, era brutto, gobbo, certo, ma chi vince scrive male degli altri, no? Questo non vuol dire che non sia esistito, certo. Io non lo potrò mai sapere perché è un inferno, quindi non avrò risposte. Ma c'è la storia e c'è la fede, a volte queste due robe qui non si incontreranno mai, no? Chissà. Comunque, nell'attesa di avere delle risposte ecospirituali.
1: Fammeli sapere.
0: No, ma è una volta che tiro le cuoia non faccio sapere niente a nessuno, perché voi volete che... Cioè, è come quella signora, no? Che gli muore il marito, no? E allora va da una medium per parlargli, no? E questo qui dice: ma lei crede agli spiriti, alla spiritualità, allo spiritismo? No, io non ci credo. Allora non so se funziona, signora, ma proviamo. Si mette lì e dice: sente una presenza, forse suo marito. Ah, provi a chiamarlo. Giovanni, ciao Maria. Era proprio lui, no? Come va? Sì, siamo qua. Cosa fai? Sono qui in questo mondo. E cosa fai? Mangio della verdura e poi mi accoppio sfrenatamente. Ah. E poi mangio della verdura e mi accoppio sfrenatamente, ma lì delle ore, poi a fare. E poi mangiamo ancora della verdura e ci riaccoppiamo sfrenatamente. Ma com'è possibile? Fino a che ore? Fino a mezzogiorno più o meno. E poi mangiamo della verdura. E poi ci riposiamo un po'. E poi ci accoppiamo sfrenatamente. Siete in tanti, cambia sempre qui, eh? E poi mangiamo della verdura. E ci accoppiamo sfrenatamente fino alla sera. E poi mangiamo un po' di verdura. e ci diamo ancora due colpi e poi andiamo a dormire. Miseria, ma sei in paradiso. No, no, no, no, mi sono reincarnato in un coniglio e sono in un allevamento a bra.
1: Sono veramente contenta di avere fatto questa riapertura con questa conferenza di Massimo Centini, che è sempre un piacere avere con noi, e oltretutto da uno squarcio di un'apertura anche spirituale, io direi anche spirituale, diciamocelo.
2: Io spero di vegetariano, lo sono quasi, spero di reincarnarmi.
1: La nostra intenzione è quella proprio di dare un risvolto culturale, che è questo che ci ha insegnato Giancarlo Barbadoro, di un'apertura che non conosca confini, non devono esserci paletti ideologici nella scienza e nella cultura. E secondo noi questo è stato un ottimo esordio. Grazie ancora, Massimo.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa puntata è duplice. Cos'è la coscienza? E che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Oggi le neuroscienze si interrogano su che cosa sia la coscienza, che differenza ci sia tra coscienza e consapevolezza. Se ci riferiamo alla psicologia, scopriremo che in sintesi la coscienza si riferisce allo stato di essere svegli e consapevoli del mondo esterno, mentre la consapevolezza è una forma più profonda che include la consapevolezza di sé, dei propri pensieri, emozioni e comportamenti, un tema ben dibattuto sulle neuroscienze. Coscienza si riferisce alla capacità di essere svegli e di percepire il mondo che ci circonda. È uno stato di base di consapevolezza dell'ambiente. Può essere anche considerata come la base per l'esperienza soggettiva. Consapevolezza va oltre la semplice percezione del mondo esterno. Implica la conoscenza di sé, dei propri pensieri, emozioni e comportamenti. Permette di riflettere sulla propria esperienza e di comprendere le proprie reazioni. È un processo più profondo che coinvolge l'attenzione, la percezione, la valutazione di sé e degli altri. In altre parole, la conoscenza è il chi è e la consapevolezza è il cosa so e sento. Si può essere coscienti senza essere pienamente consapevoli, ma non si può essere pienamente consapevoli senza essere coscienti. E gli animali sono dotati di coscienza? Vi leggo una breve relazione presentata al convegno Nocivo sarai tu, organizzato da PAN Pro Natura Animali il 4 maggio 2024. Ho chiamato questa mia breve relazione antropocentrismo e antispecismo, ma mi rendo conto che si tratta di un ossimoro. Dove c'è antropocentrismo non ci può essere antispecismo e viceversa. La cultura dell'antropocentrismo ci porta a considerare gli animali come degli oggetti, delle cose inanimate. Anche per la legge sono res, cose. Questa convinzione dà diritto alla specie umana di usare le altre specie in tutti i modi possibili e immaginabili. Tuttavia, un gruppo di scienziati, il 7 luglio 2012, alla presenza di Stephen Hawking, all'Università di Cambridge, ha firmato la Dichiarazione di Cambridge sulla coscienza, la quale afferma che molti animali sono coscienti e consapevoli allo stesso livello degli esseri umani. Ovviamente la stampa non ha dato alcun risalto a questa dichiarazione. Ma questo documento è seguita il 19 aprile 2024 la dichiarazione di New York sulla coscienza degli animali. Un gruppo di 39 scienziati dell'Università di New York ha sottoscritto e firmato un documento in cui si sostiene che gli animali hanno la capacità di esperienza cosciente. Queste due dichiarazioni firmate da fior di scienziati mettono in discussione tutto un modo di vivere, dagli allevamenti intensivi all'inserimento di specie alloctone, dall'umiliazione degli animali dei circhi alla caccia, insomma tutta un'economia basata sugli animali. Il tavolo Animali Ambiente, di cui sono portavoce, si è occupato di tutta una serie di battaglie, dalla vivisezione ai circhi, fino alla più recente in difesa dei colombi. La cultura dell'antropocentrismo vede la natura come una tappezzeria e vede l'uomo dominatore di tutto il creato, con il diritto di depredare ogni cosa e ogni essere vivente, e la fauna selvatica è diventata un fastidio. L'essere umano si diverte a introdurre le specie come orsi, nutrie, scoiattoli grigi. Il progetto Life Ursus era finalizzato alla ricostruzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi centrali tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia. Ora si scopre che ce ne sono troppi e bisogna sterminarli. Stessa sorte per lo scoiattolo grigio. È stato introdotto in Italia già dal 1948 in Piemonte, ma si scopre che dà fastidio allo scoiattolo rosso, quindi stessa sorte, lo sterminio. Le nutrie sono state introdotte in Italia dagli anni 20 del secolo scorso, per la prima volta in Piemonte, per la produzione di pellicce, il ben noto castorino. Le nutrie, purtroppo, nel nostro paese sono considerate animali invasivi e pericolosi e vanno sterminate. Non parliamo poi dei lupi. Non passa giorno che sui giornali mainstream non ci sia un articolo allarmistico sul lupo. Vogliono prepararci lo sterminio? Del resto la Commissione europea ha già declassato il lupo da specie faunistica rigorosamente protetta a protetta. Questo consentirebbe ai singoli stati di praticare degli abbattimenti. Sempre il Parlamento dell'Unione europea ha salvato il foie gras e ha avuto il coraggio di dichiarare che l'alimentazione forzata rispetta il benessere degli animali. Penso che tutti abbiate la consapevolezza di come avviene l'alimentazione forzata di oche e anatre, una vera e propria tortura. E che dire della folle guerra ai colombi da parte della città metropolitana di Torino? Anche questa volta, sfruttando il pretesto dei danni all'agricoltura, si sta per avviare una nuova strage di animali selvatici. Alcune associazioni facenti parte del tavolo Animali Ambiente sono ricorse al TAR, ma purtroppo con esito negativo. Il ricorso è stato respinto. Per quanto riguarda il cinghiale, in tutta Italia la loro presenza è frutto della discendenza di animali introdotti dai paesi dell'est europeo nel dopoguerra, oppure generati dall'ibridazione causata dall'accoppiamento con i maiali lasciati allo stato brado. Ora si parla tanto della PSA, peste suina africana, ma il danno maggiore è dovuto alla caccia. Gli animali vengono allontanati da zone dove non causano danni, si disperdono sul territorio e vanno a colonizzare aree agricole dove formano nuovi branchi. In tutta questa panoramica, che vuol dimostrare quanto sia assurda la situazione a cui siamo arrivati, è notizia che gli esseri umani trasmettono più virus agli animali di quanti ne prendano da loro. Antroponosi la chiamano. Eppure gli animali, in particolare la fauna selvatica, sono diventati un fastidio. È un business. Diamo la vita a miliardi di creature senzienti solo per ammazzarle dopo aver fatto una breve vita di sofferenza per il cibo degli umani. Siamo alla sesta estinzione di massa provocata da una sola specie, l'uomo. In 5 secoli sono scomparse dal nostro pianeta tra il 7,5 e il 13% dei 2 milioni di specie conosciute. Spesso mi chiedo come si sia potuti arrivare a una simile situazione. Eppure anche noi siamo animali, siamo legati alla natura e a tutte le specie viventi, dal regno animale a quello vegetale. Dobbiamo cambiare mentalità, fare un salto qualitativo, non solo per etica, ma perché altrimenti non ci sarà più un futuro nemmeno per la specie umana. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie del nostro stesso pianeta. L'animalismo non è un pensiero debole. Portare aiuto alla condizione animale significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati a una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Oggi questo spazio di libertà non esiste neppure per la specie umana, costretta a essere praticamente schiavizzata nella produzione di beni in surplus rispetto all'effettiva domanda, solamente per rispondere al gioco di capitalizzazione dell'alta finanza. Animali da reddito e umani sembrano essere coinvolti dallo stesso destino. L'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia. La schiavitù è lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Se gli animali vivono, sentono e desiderano, come può essere inquadrata la loro incessante messa a morte se non nei termini di un genocidio legalizzato?
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

In definitiva, cos'è la coscienza? Noi viviamo nel mistero, la nostra realtà è il mistero. La realtà ci dà dei falsi dati su chi noi siamo, esiste solo il vuoto. Basti pensare che proveniamo dal vuoto e torneremo nel vuoto.

suddivisione dualistica di corpo e mente o di corpo e anima. Oggi la cultura corrente parla di un dualismo corpo e mente, come se al di là della mente non ci fosse nulla, come se nella mente ci fosse la nostra reale identità. È accaduto che nel passato il Concilio di Costantinopoli del 869 d.C. abbia decretato l'abolizione della ternarietà umana per interessi religiosi, promuovendo il concetto di dualismo del corpo e psiche, o anima, in tutto il mondo cristiano. Ma questo non nega la realtà ternaria dell'esperienza umana. In realtà l'individuo manifesta tre precise competenze esperienziali che distinguono tre differenti modalità di rapporto con l'esistenza. Il piano del corpo, con cui si relaziona con i fenomeni della materia, il piano della mente, con cui vive l'elaborazione immaginativa, il piano dello spirito, con cui può vivere la natura della realtà del vuoto, che si identifica nello stato di coscienza o nella consapevolezza. Ordinariamente l'individuo non distingue il piano della mente da quello cosciente e reale dello spirito. Si confonde lo stato di produzione mentale, emozioni, razionalizzazioni, come uno stato di realtà e ci si rapporta adesso con il proprio stato di coscienza spirituale, come se si vivesse uno stato di esistenza effettivamente reale. Questo ci porta ad agganciarci alle patologie soggettive della mente scambiandole per realtà oggettiva. Su questa base di realtà soggettiva si creano le patologie individuali della mente che coinvolgono lo spirito e che sono rafforzate inconsapevolmente proprio da questo: timidezza, somatizzazioni fisiche, disturbo esistenziale, egocentrismo, eccetera. Si rende necessario quindi vivere la realtà che esiste oltre la mente per vivere meglio e in sintonia con la natura dell'esistenza. Ma parliamo dell'interferenza patologica della mente nella vita dell'uomo. La mente è un'istanza umana importante, tuttavia il suo funzionamento patologico crea considerevoli inconvenienti alla normale vita dell'individuo. Se ci si identifica in questa realtà soggettiva, si vive e si subiscono i problemi di questa realtà soggettiva, come se si trattasse di una realtà reale e incontrovertibile. Si evidenzia quindi una patologia, il problema delle emozioni. Ci rendono schiavi di azioni controproducenti di cui ci pentiamo. Sono causa di disturbo di vita e di sofferenza. Le emozioni ci impediscono di vedere la soluzione dei problemi e di realizzare al meglio la propria vita. E ancora si evidenzia un problema, l'ignoranza esperienziale. Da quando nasciamo, la mente è nutrita spesso da dati che giungono dal mondo degli altri e non da un'esperienza diretta. Chi nasce in un paese arabo si troverà ad essere musulmano e a credere negli ideali dell'Islam. La stessa cosa per chi nasce in un paese cristiano o buddista. Ci troviamo quindi a confrontarci con un'esperienza conflittuale quotidiana prodotta dalla mente. L'individuo non vive più per ciò che egli è realmente, ma media la sua esistenza attraverso i ruoli, il ruolo di padre, di figlio, di madre, di collega, ciò sino alla morte, che ci richiama all'ordine naturale delle cose, e ci interrompe il gioco perverso della soggettività mentale. Ma serve vivere in questa maniera e aspettare la morte per essere finalmente liberi? Il gioco vale veramente la candela? Ma a tutto questo possiamo trovare rimedio nella meditazione e nella scoperta della dimensione dello spirito. Noi siamo abituati a vivere e possiamo ampliare le competenze esperienziali della dualità. Facciamo ginnastica per il corpo, esercitiamo la fantasia per la mente. Ma quale spazio esperienziale diamo allo spirito, a questa entità misteriosa che ogni tanto si manifesta? Lo spirito coscienza non è solo l'atto di volontà, esprime un suo spazio creativo.

cervo, come avviene per il corpo, e la mente, facendo ginnastica e sviluppando la fantasia. Manifesta la capacità di percepire l'immanenza del mistero, una dimensione inequivocabile che è percepita nell'esperienza del silenzio interiore. Nella dimensione del silenzio interiore si sviluppano potenzialità esperienziali che non sono possibili sul piano del corpo e della mente e che l'esperienza della meditazione è in grado di realizzare. Significa spegnere la radio sempre accesa nella propria mente. Al di là di questa radio, sempre accesa, si può trovare non solo pace, ma anche creatività. La meditazione è in ogni caso un'esperienza che arricchisce ciò che già si ha e non porta al sovvertimento della propria vita. La meditazione si rivela essere come una dimensione di esperienza globale che si identifica con la stessa partecipazione dell'individuo all'esistenza. In proposito, l'antico druidismo definiva la meditazione con il termine di Shan, lo stesso attributo che veniva dato alla natura immateriale dell'esistenza. Per concludere, vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità, all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta di sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone di questa puntata. Cos'è la coscienza e che differenza c'è tra coscienza e consapevolezza? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina della Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: begun. We are of water and the holy land of water, and all that's to come runs in with the thrust of the strand.
1: Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.
2: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali. Basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in Piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody and welcome back to English Planet. You're tuned to Radio Dreamland. Questo è il vostro insegnante di inglese, Nick Yuldon, che cerca sempre di insegnare l'inglese con un po' di divertimento e cerca anche di risolvere il problema come mai Giulio Cesare è tornato a Roma senza mai imparare bene l'inglese né comunicare bene con i britannici. Stasera volevo riprendere un po' un discorso che ho tralasciato un po' la settimana scorsa perché ci vuole un po' di tempo per spiegare il mio argomento qui e come si fanno le domande in inglese. Io ho imparato da giovane che le domande sono molto importanti per andare avanti nel mondo. Ho trovato anche che sapere fare bene le domande alle persone porta a dialogo, comunicazione e amicizia più o meno. Però per raggiungere questi scopi bisogna sapere bene come fare le domande. E questo in inglese è abbastanza... semplice, ma bisogna fare attenzione a un po' di concetti di base. Qui facciamo subito un piccolo flashback fino al nostro amico Giulio Cesare, perché quando è arrivato in Inghilterra Giulio Cesare usava il latino. Giulio Cesare, i romani in generale e il latino in particolare erano un po' incasinati con gli inglesi, perché per loro non importava tanto dove, in che posizione o in che modo mettevano sempre le parole che usavano per parlare e scrivere. In fondo non faceva nessuna differenza in latino se si diceva Cesare venit Romam o Romam venit Cesare o Romam Cesare venit o nient'altro, perché si capiva tutto, perché effettivamente il latino, come tutte le altre lingue europee praticamente, segnano il significato delle parole cambiando proprio le parole stesse con dei prefissi o suffissi. Cioè, gli inglesi invece non seguono queste regole, e se non fai delle cose particolari, gli inglesi non riescono proprio a vedere il collegamento tra le parole. I britannici barbari hanno quasi da subito capito che così non funziona, noi non ci stiamo con queste cose qua. Noi abbiamo da scrivere poesia, libri, canzoni e non possiamo stare qui e cambiare in continuazione tutte le nostre parole. E quindi noi scegliamo un altro sistema. Nel nostro sistema si mettono solo le parole in una sequenza che fa capire come si rapportano queste parole. Perciò in inglese si dice Caesar comes to Rome. Non si dice Rome comes to Caesar. C'era un famoso titolo su un giornale inglese una volta che diceva Postman bites dog. Questo era notato perché normalmente gli inglesi in errore credono sempre che sono i cani che mordono i postini, però questo non fa notizia per gli inglesi, succede. Invece l'idea di Postman bites dog vuol dire che il postino ha morso il cane, che a mio parere è più vicino alla verità, perché effettivamente, ma no, gli inglesi sono un po' più gentili con gli animali, ma però sarebbe più probabile che un postino faccia male a un cane che non che un cane faccia male a un postino. Però questo dimostra, tanto per dire, che come metti le parole nella frase inglese ha un'importanza che non devi mai trascurare. La regola fissa per l'inglese è che c'è una specie di equazione matematica più o meno, è SVO, Subject Verb Object. Questo vuol dire che io dico The cat sits on the table, The man eats the banana, Se si infrange queste regole, appunto, abbiamo cose assurde, tipo the banana eats the man. Veramente sì, è possibile, è grammaticalmente corretto, è perfettamente logico dire, ma però non ha senso, quindi non fa parte del nostro mondo linguistico. Questo tipo di idea era troppo avanguardia per Giulio Cesare, e lui si è rinunciato e è tornato a Roma, ha detto ma questi sono pazzi, lasciali con il vostro tè e la loro birra calda e io torno a Roma. I romani, gli italiani moderni, hanno capito che gli inglesi sono un po' strani, però hanno anche accettato questo concetto che io devo mettere le parole in un certo modo, se no non mi capiscono. Se io dico John loves Mary, capisco esattamente in che direzione si muove questo amore, se si capisce che John ha un problema, Mary forse non ha lo stesso problema. E se vogliamo che diventi una coppia felice, dobbiamo anche dire il converso: Mary loves John, John loves Mary, and Mary loves John. Va bene, siamo tutti contenti. Se torniamo di nuovo a dire cose strane come John Mary Loves o Loves Mary John o John Mary Loves John, allora non si capisce più una mazza e quindi bisogna fare attenzione. Anticipando le cose un pochino per risparmiare tempo e fatica, si può anche vedere come funziona anche con gli aggettivi, ad esempio, perché gli aggettivi in inglese vengono tutti, senza eccezione, tutti davanti al sostantivo che vogliono descrivere. Ad esempio, se io voglio dire che questa è una bella tavola oppure una tavola bella, io devo dire this is a beautiful table. Non posso dire this is a table beautiful, non funziona, perché beautiful poi diventa un sostantivo e table diventa aggettivo, che non lo sono. E io posso mettere un bel mucchio di aggettivi davanti, ma sono sempre davanti e sempre aggettivi. This is a beautiful green wooden heavy old table. Ok, qui una serie di aggettivi, ma sono sempre aggettivi e tavolo, bisogna aspettare che arriva per sapere di cosa stiamo descrivendo, ma sono sempre aggettivi davanti al tavolo, al soggetto praticamente. Poi, una volta afferrato questo sistema di usare le parole in un certo ordine, con una certa sequenza, possiamo passare al discorso di come si fanno le domande. Perché le domande in inglese sono basate sul fatto che si fa un'inversione dell'ordine normale che si aspetta in una frase. Se io dico I am English, sto facendo un'osservazione. Se invece dico Are you English? Sto facendo una domanda. Si vede che abbiamo invertito le cose. Abbiamo una prima affermazione, abbiamo il soggetto davanti al verbo I am. Poi per fare una domanda abbiamo invece il verbo davanti al soggetto Are you. E questo vale per tutti quanti, comunque, perché si dice che is he, is she, are we, are you plural, are they. E quindi si vede che praticamente c'è sempre il verbo qui davanti al pronome. E dopo si può fare quello che uno vuole. E ad esempio, si dice I am reading a book, la domanda sarebbe are you reading a book? Oppure, se vogliamo vedere in un altro modo, am I reading a book? Se non ci capisco io cosa sto facendo e voglio confermare a qualcun altro. Comunque è così. I am reading a book. I am reading a book by Shakespeare. I am reading an interesting book. Are you reading an interesting book? Is he reading an interesting book? Is Mary reading an interesting book? Are they reading an interesting book? Are the boys and girls reading an interesting book? Are the Italians reading an interesting newspaper? Are you reading Shan newspaper on your computer? Qui vediamo bene due cose. Uno, che il verbo essere si mette davanti al soggetto, il nostro soggetto, sia pronome o nome, quello che sia. La seconda cosa è che l'inglese è facile poi di fare un generare un sacco di frasi e cose diverse, cambiando solo poche cose. Ad esempio, are you reading a book? Is he reading a book? Are they reading a book? Are you writing a book? Are they writing a book? Are they buying a book? Are you selling a book? Are you burning a book? Are they burning a book? Why are they burning a book? Si nota di nuovo che cambiando un semplice elemento in questa nostra struttura che abbiamo si generano sempre nuove cose. Se cambiamo ad esempio il book invece di book, mettiamo newspaper, possiamo ripetere la nostra serie già. Are you selling a newspaper? Are you buying a newspaper? Are you writing a newspaper? Eccetera, eccetera, eccetera. Cambi le persone, sono una possibilità di 5-6 persone diverse, no? Io, tu, loro, eccetera, eccetera, eccetera. Pochissimo cambiamento, però diciamo tutte le volte una cosa nuova. Are you reading an interesting book? Are you reading a boring book? Are you reading a funny book? Cambiamo l'oggetto, aggiungiamo un oggetto e stiamo dicendo sempre qualcosa nuovo. Quello che non stiamo cambiando è la nostra struttura di base, che è qui, è una domanda usando il present continuous. In questo senso c'è il verbo essere, c'è un pronome, c'è il verbo stesso e poi c'è un oggetto complemento, che è in questo caso un book, un newspaper, una magazine, quello che sia. L'altra cosa che non cambia è il senso di questo, perché se io ho incontrato il verbo essere davanti a un soggetto, allora io so benissimo che qualcuno mi sta facendo una domanda. Qualsiasi cosa che sia compresa in questa domanda, comunque rimane sempre una domanda e devo rispondere. Dunque, io sono sicuro che là fuori da qualche parte c'è un Sherlock Holmes che avrà notato senz'altro una cosa anche importante qua. Io sto parlando sempre del verbo essere, appena detto che questo si tratta del present continuous. Sto facendo questo in questo modo perché c'è un gradino da affrontare, c'è un ponte da attraversare. Mi piacciono i ponti a proposito. Però questo gradino, il fatto che io ho detto che per fare una domanda mettiamo il verbo davanti al soggetto. Questa è una regola fissa, però l'unico verbo che si può mettere direttamente davanti a un soggetto è il verbo essere. Questo non è completamente la verità, perché ci sono altri verbi simili a essere, tipo have e can, eccetera, che sono ausiliari, che non sappiamo bene cosa sono ancora, però anche loro possono andare davanti al soggetto. Altri verbi, tutti gli altri verbi, che siano quelli che vuoi, ma sono centinaia di verbi, loro non possono stare davanti a un soggetto. Questa è una regola fissa, anche per questo motivo che Giulio Cesare sia tornata a casa presto. Se invece vogliamo fare una domanda nella nostra altra forma che conosciamo, il present simple, la vita è un pochettino più complicata, ma solo un pochettino però. Io posso dire I live in London, ma non posso dire live you in London. Non posso mettere questo verbo live davanti a you, non fa. Posso dire I eat vegetables, ma non posso dire eat they vegetables, non funziona. Un bel giorno il Parlamento inglese, non so in che anno e quando esattamente, ma avrà deciso effettivamente che non si può mettere il verbo davanti a you o I o davanti a un pronome qualsiasi. Purtroppo non si sa quando è stato fatto questo, perché il Parlamento non ha l'abitudine. C'è un sacco di gente in Inghilterra che scrivono canzoni, poesie, libri, ma non scrivono giù leggi, e la legge non si trova scritta da nessuna

0: Il verbo do è un ausiliario e quindi mettiamo il verbo do davanti al nostro soggetto per fare qualsiasi domanda sul present simple. Do you read Shan newspaper? Do you like Shan newspaper? Do you understand Shan newspaper? Do you speak English? Do you understand English? Do you understand me? Do they live in London? Do they eat vegetables? Do they like potatoes? Migliaia di domande a proposito di abitudini e cose che non cambiano mai. E tutti con un do davanti, oppure un does se è una terza persona singolare. E tutti quanti con la stessa risposta, yes I do, no I don't. Oh, yes he does, no he doesn't. Yes she does, no she doesn't. Yes they do, no they don't. Caspita, è facile questo inglese. Vado a prenotarmi un volo per Londra subito. Benissimo, comunque questa parte della lezione è finita di nuovo per questa sera. Adesso andiamo a sentire un po' di pubblicità e poi dopo la pausa sarà tornato io, ma parlerò solo in inglese. Per adesso stay tuned to Radio Dreamland, be back soon.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominandosi Darta Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città. Dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come EpiCow per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. EpiCow è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio, per esempio. È disponibile gratuitamente sul sito web di EpiCow e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.epicow.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto: se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e la Thailandia. E poi ancora, per l'Italia ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food, e poi hotel, bed and breakfast e agriturismi tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente. Tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino, mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura

5 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. Mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso, per esempio, possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo, e ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercetina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie.
Ma

Non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirrolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amiloso e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi i biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano, infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile. Sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito. E fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese.
Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci e quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora, è pazzesco, è un abominio e tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili. La trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. Sono qui con i miei due assistenti che facevano parte dello staff della delegazione che ha partecipato all'EMRIP, Expert Mechanism on the Right of Indigenous People, che si teneva all'ONU di Ginevra. Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E Andrea Lesmo.
2: E ciao.
0: Ciao. Benvenuti, tra l'altro.
1: E benvenuta anche a te, ma tanto tu sei
2: grazie.
1: Qui.
0: E vogliamo raccontarvi un po' di questa nostra partecipazione. L'EMRIP è l'assemblea più importante e partecipata dedicata agli Indigenous People. E sembrava di essere al bar di Star Trek. Tante lingue diverse, usi e costumi diversi, ma tutti uniti dal principio del rispetto per la natura e per tutti i suoi abitanti umani e non. Però non facciamo l'errore di considerarli primitivi. Ognuno di loro aveva l'iPhone, il Mac, anche se può sembrare anacronistico quella modalità che era espressa dall'abbigliamento e dai riti collettivi. Era bello anche, sembrava di essere al bar di Star Trek.
1: Come sempre, io ho avuto l'onore e la fortuna di seguire te e Giancarlo in parecchi di questi incontri,
0: certo.
1: Proprio dedicati ai popoli nativi, e in effetti ogni volta è un'emozione grandissima, perché c'è un po' questo cozzare di... cioè è un po' strano, perché vedi un posto austero e ufficiale, no? come le Nazioni Unite, sia qui, cioè sia a Ginevra che a New York, e dentro vedi un sacco di nativi con i loro costumi tradizionali,
0: certo. I loro riti,
1: e quindi questa cosa fa effetto, perché sembra proprio una dicotomia che ti salta subito all'occhio.
0: Sì, infatti. E tu, Andrea?
2: Anch'io ho avuto
0: trovato?
2: Io ho avuto questa sensazione, anch'io venendo sempre con voi alle Nazioni Unite di Ginevra, vedere queste situazioni in cui ci sono tutte, è una specie di biodiversità, in cui
0: sì,
2: ci sono
0: sì,
2: tutti questi nativi che hanno delle lingue, dei costumi diversi, degli atteggiamenti anche diversi, estremamente diverse, però allo stesso modo sembra che sia tutto molto unito, cioè siano tutti uniti nella loro diversità, come se fossero comunque
0: infatti,
2: parte di una stessa famiglia.
0: Perché hanno dei principi comuni, è evidente. E questo delinea proprio questi due mondi in contrapposizione tra di loro, perché il mondo dei popoli naturali è il mondo maggioritario, che non c'entra niente con loro, e loro tutto sommato non hanno la minima incidenza nella storia conosciuta.
1: Beh, il mondo maggioritario non c'entra niente, ma gli è centrato dentro con una violenza pazzesca,
0: infatti,
1: perché tutte queste realtà native sono state massacrate appunto da un mondo maggioritario che aveva dei principi totalmente diversi,
0: certo.
1: Per cui in realtà è già eccezionale il fatto di... cioè secondo me bisogna dare un grande merito all'ONU che almeno
0: ha dato spazio
1: in questo momento
0: a
1: queste realtà nascoste che poi nascoste...
0: E si è creata proprio una federazione di nativi.
1: Tu ricordi sempre che sono il 2% dell'intera umanità,
0: forse il 3 anche,
1: forse anche il 3, che comunque non è poco.
0: No, abbiamo depositato una declaration che verrà inserita negli archivi ONU, e ho avuto l'onore di averla firmata a nome di 6 comunità native: Apache Survival Coalition Arizona, Viran Aboriginal Corporation Australia, comunità tradizionale Menir Libre Bretagna, Popolo Bassa Camerun, Famiglia Royale Dove Me Benin e New Earth Circle Nord Italia. Qualche numero. Allora, i popoli indigeni sono considerati in un numero di 370 milioni, senza considerare però le comunità ancora incontattate. Quindi, valutando che alcuni anni fa erano 60 milioni, vuol dire che stanno crescendo. Oltretutto, molti tra i non nativi decidono di entrare nelle comunità native, come abbiamo visto in Australia. Ve lo ricordate, no?
1: Eh sì, perché essere nativi lo si può essere
0: anche con, senza il colore della pelle,
1: con lo spirito e con il cuore, certo. Anche senza avere una discendenza diretta.
0: Certo, come dicevamo prima, c'è un abisso tra i popoli naturali, come loro stessi si definiscono, per via del loro riferimento alla natura, e il mondo maggioritario. Il mondo maggioritario è basato sul profitto, sul guadagno, ed è stato disegnato dalle grandi religioni storiche. Il mondo dei popoli naturali è basato sul rispetto per la natura e per tutti i suoi figli, umani e non. Mica hanno gli allevamenti intensivi tra di loro. Certo, questa è una bella differenza, perché non sopportano di vedere altri esseri viventi soffrire. Ma tutto ha avuto inizio dalla Discovery Doctrine. Nel 1452, sarò breve, Papa Nicola V enunciò con una bolla papale la cosiddetta Discovery Doctrine, un atto ufficiale che consentiva al Portogallo, di fronte all'opinione pubblica del tempo, di colonizzare le terre in Africa. In seguito, nel 1493, Papa Alessandro VI estese tale atto ufficiale di conquista anche alla Spagna, dopo l'arrivo di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo, al fine che potesse colonizzare le terre d'oltre Atlantico senza problemi. Il principio stabilito dalla Discovery Doctrine decretava l'ufficializzazione di ogni possibile sopruso sulle terre di cui si impadronivano i conquistatori europei, in ogni continente del pianeta in cui giungevano a uccidere, saccheggiare, schiavizzare popolazioni inermi. Per diritto divino, infatti, risultava a loro lecito impossessarsi delle terre scoperte con tutto quello che c'era sopra, abitanti compresi, per fare tutto quello che volevano. E questo ha delineato due mondi in contrapposizione: la cosiddetta società maggioritaria, costituita dalle società dei colonizzatori, disegnata dalle grandi religioni storiche, e la società dei popoli naturali, costituita da quanti ancora oggi resistono alle colonizzazioni, i quali rimangono i soli continuatori delle antiche tradizioni del passato, della storia del pianeta cancellata e occultata dai colonizzatori. Infatti, nel 2010 si è aperto un importante dibattito all'ONU di New York sul tema proprio della Discovery Doctrine, per denunciare gli abusi che sono stati fatti in suo nome, e la discussione è stata messa in agenda per il forum del 2012.
1: Ma se ti ricordi, noi abbiamo partecipato a una discussione molto sì, animata a New York, quando appunto era stata tirata in ballo la Discovery di Doctrine,
0: esatto.
1: Che è una ferita ancora aperta, perché
0: certo,
1: come dicevi tu, non è mai stata abiurata, per cui alla fine è un po' come la Santa Inquisizione, no? La Santa Inquisizione esiste ancora, si chiama Sant'Uffizio, ma è esattamente quella stessa che bruciava le persone,
0: le streghe,
1: nei vari secoli passati,
0: streghe,
1: esatto.
0: Le masche, tutto sommato.
2: Che poi, se non era per alcuni che hanno messo in circolazione queste notizie, come anche è stato fatto per
0: certo,
2: l'ONU, ma molte cose non verrebbero neanche divulgate.
0: No,
2: cioè,
0: infatti, tipo, non si saprebbero.
2: Non saprebbero, perché ci sono alcuni genocidi di cui si parla spesso, altri che sono rimasti un po' nascosti.
0: Certo. Cioè,
2: vabbè, quello per esempio di Leopoldo del Belgio, che si parla di una stima, seppur vaga, di 10 milioni di morti per i loro interessi economici,
0: certo.
2: Prendere la gomma. Poi tutto quello che è stato fatto in America sui neri, praticamente è un po' sparito. Anche tutte queste cose che hanno fatto sono state un po' nascoste.
0: Chiaro.
2: Diciamo.
0: Non dimentichiamo che anche in Europa sono state fatte le prove generali delle colonizzazioni, perché il massacro dei templari, dei catari,
1: del druidismo
0: in generale, certo. Tutte cose che non si sanno minimamente, perché anche in Europa esistono culture autoctone a rischio di estinzione. In Piemonte e Nord Italia esistono comunità con antichi riferimenti tradizionali risalenti a epoche precristiane, sopravvissute alle invasioni dell'impero romano e alle repressioni religiose. Culture che hanno profondi legami con i popoli indigeni di tutta Europa e del mondo, chiariamo, che ancora oggi mantengono antiche conoscenze tradizionali. Ne abbiamo un esempio nella comunità della Bretagna, della Galizia, nei popoli occitani, nella comunità autoctona degli Escartons, che non sono molto distanti da qui.
1: Diciamo che queste realtà native europee, a parte che ne hanno passate veramente moltissime, nel senso che sono stati comunque colpiti duramente, veramente nella loro cultura, nella loro tradizione. E per molto tempo l'unica maniera che avevano per sopravvivere a questo massacro era nascondersi, perché insomma, come diceva sempre Giancarlo, gli invasori avevano la stessa colore della pelle degli invasi, no? Per cui era difficile distinguere chi fosse e chi no, per cui l'unica maniera era nascondersi, certo. E fino a momenti migliori in cui in effetti si sono potuti più rivelare un pochino più tranquillamente, ecco.
0: Dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo il discorso dell'EMRIP, che è l'Expert Mechanism on the Right of Indigenous People. Siamo appena reduci dall'ONU di Ginevra, dove si è svolto questo EMRIP, e quindi riprendiamo il discorso raccontandovi di queste culture che non sono riconosciute come autoctone. Parlavamo delle culture europee, e sono mescolate alla popolazione degli stati che li ospitano, pur mantenendo le loro usanze e i loro riti. Nell'ambito dell'EMRIP abbiamo avuto modo di rincontrare Kenneth Deer, giornalista Mohawk della comunità Kanawake del Canada, Riccardo Espinosa, dirigente ONU ora in pensione, che ci ha aiutato molto per essere riconosciuti come NGO in consultative status with the United Nations, e poi Chief Wilton Littlechild, un caro amico che ci ha anche rilasciato un'intervista. Chief Willie è un grande, bisogna dirlo. È avvocato, capo indiano della comunità Cree, una delle più grandi comunità delle Prime Nazioni. È stato membro del Parlamento ed è un sopravvissuto alle famigerate scuole residenziali. Nonostante sia stato rapito quando era in fasce, secondo il detto «Kill the Indian, save the man», è a capo della Truth e Reconciliation per cercare un dialogo con le istituzioni. Ma anche questo è pragmatismo. Perché avvelenarsi la vita con l'odio? C'è un grande insegnamento in questo. È un grande.
3: Chief Littlechild è veramente una persona speciale, poi sentendo dalla sua stessa voce la sua storia, che è veramente terribile. Veramente emerge il fatto che la sua cultura ha un aspetto di nobiltà e di, come dicevi tu, di pragmatismo che veramente possiamo solo imparare, no? Certo. Qui nel mondo occidentale, perché il fatto di non nutrire vendetta verso delle persone che gli hanno reso la vita un inferno, ma cercare per un suo equilibrio personale un perdono, una riconciliazione, è veramente un passo
2: per non avvelenarsi col suo stesso odio.
3: È un passo di grandissima saggezza.
2: Questa cosa è grandissima. Comunque anche i soprusi verso i nativi non sono mai cessati. È storia recente che in Irlanda siano stati trovati

0: insomma, pensiamo a quello che hanno fatto gli spagnoli quando hanno conquistato, certo, l'America del Sud, che hanno veramente, in confronto con quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, fa ridere. Però la cosa che sconvolge è l'attualità di certe cose, perché cioè, certe pratiche assurde non sono così antiche.
1: Non
0: voglio
1: sono
0: dire,
1: così
0: fino
1: antiche.
0: A qualche decennio fa in Australia giravano con i pick up a sparare, esatto, sugli aborigeni, perché li consideravano la stregua di animali. Così non è che li mangiassero, però così si muovevano, per cui spariamogli. E sono delle cose che sono successe veramente molto recenti. E anche il fatto di queste stolen generation, no?
1: Certo.
0: Sia che è successo, sia come dicevi tu, raccontando di Chief Little Child, cioè sono successe in tempi recenti,
1: certo,
0: cioè non è che,
1: certo,
0: sono successe nel 1800.
1: Non parliamo poi della Scozia, che ha messo al bando gli strumenti tradizionali della Scozia.
0: Ah, ma sì, un sacco di esempi, però questi omicidi legalizzati sono delle cose estremamente recenti, quindi cioè, che schifo di
1: mondo
0: e di cultura che prevale con delle persone che vorrebbero solo fare la loro tradizione.
1: Il mondo dei popoli naturali non incide minimamente nella storia, perché non hanno nessuna convenienza a farlo emergere, è ovvio. E sempre dall'intervista di Chief Willy, quando ripenso al 1977, non potevamo neanche entrare nella stanza, non potevamo partecipare alle assemblee e parlare. E adesso ci sono quattro meccanismi: il forum permanente, il meccanismo di esperti, il relatore speciale e il fondo di volontariato di assistenza alle persone che vengono qui. Ci sono stati progressi significativi per quel che riguarda i diritti. Ci sono ora diritti che sono stati adottati, siamo considerati degli esseri umani, pensa te. E questa è una cosa molto positiva e significativa. Ma la domanda è sempre: qual è il prossimo passo? Il prossimo passo riguarda l'implementazione. Una cosa è avere dei diritti sulla carta, ma come li implementiamo? Attraverso accordi, attraverso i governi, attraverso la vita di ogni giorno, e credo sia questo il nostro obiettivo adesso. Dobbiamo provare a vivere le nostre vite giornalmente nell'implementazione di questi diritti. Collettivamente dobbiamo riunirci e continuare ad assicurarci che ci sia l'implementazione. E questo è quello che ci ha rilasciato Chief Willy nell'intervista.
0: Essere considerati esseri umani.
1: Esseri umani, pazzesco. Lo diceva con una certa ironia.
0: Sì, direi di sì.
2: Motivata, diciamo.
1: Il precedente presidente della Eco Spirituality Foundation, Giancarlo Barbadoro, scomparso nel 2019, aveva un sogno, quello di un mondo basato sulla fratellanza e l'armonia tra tutte le specie viventi, nel riferimento in Madre Terra. Per questo ha promosso l'Eco Spiritualità, una filosofia che sta germogliando anche in Africa, sia nel Benin che nel Camerun e nella Repubblica Democratica del Congo. Giancarlo Barbadoro riteneva che i popoli indigeni costituissero una grande lezione per tutta l'umanità, una lezione di pace e armonia per un mondo migliore. Porteremo avanti il suo insegnamento, il suo sogno per costruire un mondo migliore. Questo è il nostro impegno.
0: E dire che l'ecospiritualità può essere veramente considerato
1: la salvezza.
0: La risposta a questa disarmonia che c'è nel pianeta, che c'è stata ormai da anni e anni, perché se si trova un contatto comune con madre natura, quella natura non intesa solamente come
1: la natura,
0: come prati verdi,
1: non ci tradirà mai,
0: sarà sempre
1: la
0: un insegnamento che potrà portare solo armonia invece che conflitti.
1: La natura, madre terra, è la nostra vera madre e non ci abbandonerà mai, e questo è il segreto. Che poi è anche depositaria di un grande segreto cosmico, no?
2: Infatti una cosa che mi ha sempre colpito moltissimo, che è una cosa che avete segnalato tu e Giancarlo, è il fatto di come nelle tradizioni appunto dei nativi c'era l'esempio di Wakantanka, che dalla nostra civiltà è stato tradotto come il grande spirito, sì, mentre invece voleva dire il grande mistero perché,
1: esatto,
2: tutto viene sempre riportato a una forma patriarcale, nel senso che c'è anche di umanizzazione della natura, nel senso che

0: L'uomo è il dominatore, per cui il grande spirito è un essere, una specie di essere umano che domina nella natura, mentre invece per i popoli naturali c'è questo concetto del mistero che fa parte proprio,
1: esatto,
0: della natura.
1: Il grande mistero, certo. Wakantanka.
0: Wakantanka, che vuol dire quello, un mistero
1: che
0: poi corrisponde al vuoto, insomma.
1: E poi noi veniamo dal nulla e arriveremo nel nulla, ci trufferemo di nuovo nel nulla, e questa è la realtà nostra. È inutile contarcela attraverso mille balle, no? È inutile, è assurdo. E quindi questa posizione all'ONU ha richiesto notevole interesse anche da parte nostra, perché noi eravamo ufficialmente riconosciuti come fratelli da parte di questi indigeni, di queste popolazioni.
2: Ma infatti quando si capita in queste sessioni ONU colpisce molto il fatto che si abbattono molte barriere, no? Cioè non conta più. Capita di vedere alti funzionari che cantano le stesse canzoni sacre,
1: sì,
2: con dei nativi o comunque nativi che si trovano con altri nativi. C'è un riconoscersi che credo sia veramente molto bello, perché riflette veramente un po' lo spirito di questi incontri, no? Come dicevi tu prima,
1: certo,
2: questa confederazione nativa, no? Una enorme famiglia nativa che condivide gli stessi,
1: esatto,
2: gli stessi principi, gli,
1: esatto,
2: stessi
1: come
2: valori.
1: Come diceva,
2: ecco,
1: Julian Burger, un altro che ci ha sostenuto molto nella
2: che era
1: nostra
2: a capo
1: presenza
2: della Commissione dei diritti umani.
1: Esatto.
2: Quindi
1: diceva che lui ha imparato molto più dai nativi che da qualsiasi funzionario ONU, perché i nativi sono pragmatici, se possono fare la pace la fanno, se non possono non la fanno.
2: Beh, del resto la Costituzione americana,
1: Gaia Nashagowa,
2: si è ispirata proprio a
1: alla Confederazione Irochese.
2: Irochese, per cui questo direi che è la prova più lampante di come
1: certo,
2: una democrazia sia più venuta da un popolo nativo che dal popolo dell'invasione.
0: Con uno spazio anche per le donne, che
1: esatto,
0: qui è arrivato
1: esatto,
0: molto tardi.
1: Esatto, cioè, esatto. Allora, possiamo chiudere qui questa puntata di Nel segno del Graal. Se volete approfondire l'argomento dei popoli naturali, potete leggere il libro I popoli naturali e l'ecospiritualità di Barbadoro e Nattero, disponibile presso la Grotta di Merlino a Torino in Piazza Statuto 15 e anche in ebook al sito triskeledition.com. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero, Luca Colarelli,
2: ciao,
1: e Andrea Lesmo.
0: Ciao, grazie.
1: E ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Bruno Orlando. Musiche Lab Graal.
2: Il popolo della luce. Uomini nobili, che non accettate l'ingiustizia che domina il mondo. Guerrieri celati nel cuore profondo, che non vi rassegnate ad essere ombre di un'imbelle regia che vuole togliervi ogni dignità. Si battano i sacri tamburi, si levi l'armata selvaggia. Uomini nobili, che non vi rassegnate all'ingiustizia che domina il mondo e che avete capito che c'è tanto bisogno di amore. Guerrieri, che non vi rassegnate nel vostro cuore profondo alla stupida regia che uccide la libertà perché ci vuole morti. Puri, che sognate un mondo di amore che contrasti il fiume immane della solitudine e del dolore. Ascoltate il vento che porta il suono degli antichi tamburi. Ascoltate il pulsare del cuore eterno della speranza dell'uomo. Venite a danzare, insieme, terribili nella sete di giustizia. Insieme. La danza è un cerchio che si allarga ad altri uomini nobili, ad altri guerrieri del cuore, ad altri puri. Insieme. La nuova terra risorge per abbracciare il cielo, per diventare una stella. Insieme. Solenni nella conquista della porta dell'universo. La nuova terra fiorisce nell'albero della vita. Insieme. La danza è la vita. Pietosi i guerrieri portano un seme di eternità nell'amore. La danza è la forza. Gli antichi tamburi scandiscono il passo. Un flauto. Dall'inizio.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, UNCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: the going water and the gone. We are of water and the holy land of water, and all that's to come runs in with the thrust on the strand.
1: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido. Il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto. Fingo. Non è velocità. È chiarezza. Entro nell'area. Salto. Sospeso tra pavimento e canestro. Il mondo è perfetto. Nessun rumore. Nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica. Non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato. Lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le 5 principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste 5 sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le 5 sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare 3 condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi, scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo

0: sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata 0 di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie, Chuck. Chi è quest'uomo?

Il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo. Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso, «e dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King. Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada, quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde. Fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica. Un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso. Ci mostra come, proprio da quel dolore, Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia. Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità.
Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck. Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario.
È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. E questa sera parleremo della scimmia lanosa con Emma Tomatis, divulgatrice scientifica e esperta di fauna selvatica. Quindi andiamo con l'intervista. Abbiamo con noi in contatto telefonico Emma Tomatis. Benvenuta Emma.
1: Grazie, ciao Rosalba.
0: Ciao, grande viaggiatrice, ma soprattutto i tuoi viaggi sono mirati alla salvaguardia e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Esatto.
0: Facciamo una breve introduzione. Il primo viaggio è stato in Sudafrica, dove ha fatto un'esperienza di volontariato in un centro che si occupa della salvaguardia e della conservazione dei ghepardi. L'anno seguente è partita per la Costa Rica, lavorando sempre come volontaria in un centro che si occupava della salvaguardia delle tartarughe marine, e poi Sri Lanka, Indonesia, Kenya. In Ecuador si è occupata di una specie particolare di primate, la scimmia lanosa, argomento che tratteremo proprio in questa trasmissione. Collabora con il programma GEO, in onda su Rai 3, ed è anche collaboratrice, è un vanto per noi, di Radio Dreamland. Infatti sono molto interessanti i tuoi reportage.
1: Grazie.
0: Nell'ultimo intervento a Radio Dreamland hai parlato degli elefanti asiatici in Thailandia. Ora, in questa puntata, parliamo della scimmia lanosa. Innanzitutto, Emma, dacci qualche dato su questo primate che tu hai conosciuto così bene.
1: Allora, sì, partiamo da un identikit della specie,
0: sì,
1: quindi
0: esatto.
1: Facciamo una carta d'identità dell'animale. Allora, la specie di scimmia lanosa si chiama così a causa del suo manto, innanzitutto, perché è un nome un po' strano. Pensa che il suo nome scientifico è Lagotrix lagotricia. Lagotrix deriva dal greco, lagos
0: sì.
1: Significa lepre e trix pelo di lana, quindi diciamo letteralmente è pelo di lepre, perché rimanda un po' appunto al pelo della lepre, comunemente chiamata chorungo, quindi in Ecuador
0: sì.
1: Dove appunto sono stata nel mio viaggio, come anticipavi, è una dei più grandi primati sudamericani a causa del suo peso, conta che va tra i 3 e i 10 kg, sono degli esemplari veramente molto forti e appartengono al Nuovo Mondo appunto perché hanno la coda, una coda
0: certo.
1: Prensile e molto forte. C'è un forte dimorfismo sessuale, nel senso che si nota una grande differenza tra maschi e femmine, i maschi di solito sono più grandi. Io, a me piace sempre sottolineare subito quando faccio l'identikit delle specie il ruolo ecologico, credo sia
0: sì.
1: veramente fondamentale,
0: certo.
1: appunto perché possiamo capire.
0: Assolutamente
1: no?
0: sì.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché sono importanti, perché tutti gli animali che vivono in questo pianeta sono fondamentali.
0: Certo. E non si capisce mai abbastanza questo fatto.
1: No,
0: adesso,
1: mai.
0: Adesso in Italia c'è l'abbattimento totale di tutte le specie, come se fossero fastidiose queste specie, ma non si conosce il fatto che siamo legati alla natura noi, siamo
1: esatto.
0: legati, infatti.
1: Sì, lì purtroppo è anche a causa dell'essere umano che ogni tanto fa dei pasticci, ecco, mettiamola
0: sì.
1: così, quindi magari introduce
0: certo.
1: delle specie. In maniera
0: esatto.
1: non equilibrata, e quindi si va la natura in equilibrio a sé, quindi noi non dovremo
0: esatto,
1: mai,
0: esatto.
1: mai toccarla, ecco. Quindi il ruolo ecologico di questo esemplare qui
0: sì.
1: è fondamentale per l'ecosistema e per il mantenimento delle foreste, perché sono animali che si nutrono di una grandissima quantità di vegetazione, quindi frutta, vegetali, semi. Quest'ultimi vengono dispersi nell'ambiente ovviamente tramite le feci, e questo
0: certo.
1: Causa la rinascita, la riproduzione di specie vegetali. Pensa che solo i semi che vengono trasportati da questa specie riproducono una specie di vegetale, quindi senza di loro non sarebbe possibile avere quella vegetazione pazzesca che si trova appunto all'interno della foresta amazzonica.
0: Oltretutto loro hanno una dieta praticamente vegana, quindi
1: sì.
0: non fanno male a nessuno,
1: esatto.
0: Contribuiscono
1: sì.
0: alla dispersione di semi, quindi al mantenimento e alla riforestazione del loro habitat naturale, la foresta amazzonica,
1: essenzialmente. Esatto, sì. Raramente magari si cibano di qualche insetto, ma nulla più, di solito proprio
0: certo.
1: è frutta e vegetali la loro dieta. è il principale predatore di questa specie qui, indovina un po', infatti qual è l'essere umano.
0: Ovvio,
1: perché questi animali,
0: il più grande parassita della storia.
1: Esatto, siamo sicuramente gli esemplari più pericolosi, purtroppo.
0: Infatti,
1: questi animali infatti vivono ad altitudini veramente importanti, nel senso che amano stare sopra gli alberi, ma veramente in alto, cioè io sono stata e li vedi proprio muoversi con un'agilità incredibile, molto molto in alto. Quindi questo li diciamo protegge da possibili predatori, quali puma, giaguari, certo, e queste tipologie di mammiferi, li mette semplicemente a rischio dei rapaci, quindi di, per esempio, è l'aquile, chiaro, ovviamente, perché i piccoli potrebbero essere prelevati da questi, ma purtroppo noi siamo sempre nel podio, ecco.
0: Esatto, esatto. E vivono in gruppi sociali che vanno, leggo dal tuo abstract, da 10 a 70 individui. I gruppi sociali sono un'unità familiare che possono nutrirsi e viaggiare insieme, no?
1: Esatto, sì. Sì, adesso purtroppo, cosa, come sempre, vanno a diminuirsi, no? Perché sì, si parlava di 70 individui, adesso siamo magari attorno ai 45 al massimo, anche perché in natura, devo dire, non è molto facile, ecco, scovarli, nel senso che adesso io mi riferisco principalmente all'Ecuador, perché poi questo primate comunque si può trovare in altre zone del Sud America, quali ad esempio una piccola parte del Venezuela, in Colombia, in Brasile e anche in Perù, però al momento sì, mi limito all'Ecuador, e in Ecuador è estremamente minacciata, nel senso
0: è chiaro.
1: Proprio è nel mirino, ecco, dell'estinzione, purtroppo, quindi di conseguenza anche i gruppi sono andati in una netta diminuzione per quanto riguarda la natura, anche perché un altro elemento da sottolineare è quando raggiungono la maturità sessuale e il tempo di gestazione di questo primate qui, nel senso che la maturità sessuale la femmina la raggiunge attorno ai 6 anni, ma partorisce per la prima volta attorno ai 9 anni. Questo comporta il fatto che dopo il parto, che la gestazione dura all'incirca 7 mesi e mezzo, sì, in cui viene alla luce un solo piccolo, per i 2 anni successivi la donna non è più attiva sessualmente, quindi anche questo ci fa un attimo capire quanto è difficile per loro andare avanti e portare avanti geneticamente, ecco, la specie. Quindi sì, anche questo aspetto è sicuramente importante.
0: Quali sono i problemi che affliggono questa specie?
1: Allora, le minacce, devo dire, la prima, come sempre, purtroppo la perdita di habitat, quindi la deforestazione importante, si sente molto spesso, ecco, che la foresta amazzonica è sempre meta gradita per le imprese petrolifere, eccetera, eccetera.
0: Infatti, purtroppo.
1: Esatto. Però anche la comunità locale, sai, perché è un popolo da sempre abituato a mangiare attraverso quello che la natura gli dà. Quindi ci sono intere famiglie che vivono grazie al disboscamento. E lì risulta un po' difficile dire, guarda, non puoi tagliare gli alberi perché così ammazzi le specie, perché ovviamente loro devono in qualche modo mangiare. Quindi anche lì, come ogni progetto di conservazione, bisogna includere il più possibile la comunità locale affinché si possa sentire partecipe di un cambiamento positivo piuttosto che negativo, ecco.
0: Certo, certo. Oltretutto gli indios non rispettano molto questi animali, no?
1: No, sono un mondo a parte, infatti gli indios amano la carne del corongo, quindi c'è una caccia veramente importante, soprattutto nella stagione delle piogge, dove gli animali si nutrono principalmente di frutta e quindi sono molto più appetibili, quindi la stagione delle piogge va da metà novembre a fine aprile più o meno. E in questo periodo la caccia è veramente molto potente, quindi vengono cacciati e poi messi in questi mercati che al momento sono illegali, perché è uscita una legge il 20 febbraio del 2022, proprio mentre ero lì, che sottolinea i diritti degli animali selvatici, quindi va contro quella che è la caccia. Purtroppo in un paese corrotto come l'Ecuador diventa difficile stoppare questa pratica.
0: Immagino. E oltretutto vengono sottratti alla madre, no? Quindi hanno dei traumi pazzeschi.
1: Sì, questo qui anche è un'altra minaccia che affligge la specie, purtroppo, perché vengono messi all'interno del commercio anche come animali domestici. Allora, la pratica con cui prendono i piccoli è veramente molto cruda, purtroppo, come spesso è in questi casi, nel senso che, come anticipavo prima, sono animali abituati a vivere negli alberi, quindi molto alti. E succede che per prendere il piccolo ovviamente bisogna uccidere la madre, Quindi chiaro. La madre viene uccisa cadendo al suolo con il cucciolo che è sempre aggrappato, perché mamma le prime mia. Settimane di vita il cucciolo sta aggrappato prima al ventre e poi nel dorso. L'impatto che ha col terreno è veramente molto forte, spesso i piccoli muoiono e quelli che riescono a sopravvivere vengono portati all'interno di questi mercati, riportando traumi evidenti, nel senso traumi fisici ma sempre mentali.
0: Oltretutto sono di una sensibilità notevole, perché ho letto il tuo abstract che comunicano attraverso molte espressioni facciali, quindi anche sono animali dotati di ottima memoria e intelligenza anche.
1: Sì, sono veramente incredibili, io ci ho lavorato a stretto contatto e è per questo che dico, gli rimane sempre un trauma dentro ed è come un bambino umano che si ricorderà per sempre di un determinato evento e se lo portano dietro, quindi questo sì, gli rimane il trauma emotivo sempre, ma conta che la stima è che per ogni piccolo che riesce ad arrivare al mercato si sacrificano 10 femmine di Chorongo.
0: Pazzesco,
1: quindi è veramente una grandissima perdita, perdita. Sì.
0: Ti devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Va bene.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Riprendiamo a parlare di scimmia lanosa e del tuo reportage a contatto con queste scimmie, che hai sviluppato anche tu un rapporto con loro, no?
1: Sì, ho sviluppato un rapporto veramente tanto forte, ci ho lasciato un pezzo di cuore da allora.
0: Immagino.
1: Mi piace sempre
0: non
1: parlare.
0: Non so se ce la farei, sinceramente, non so se ce la farei a fare questi viaggi a contatto con questi esseri senzienti e intelligenti anche.
1: Sì, molto. Sai, io poi ho lavorato in un centro di recupero e riabilitazione. Ci tengo sempre a sottolineare questa cosa perché il contatto con l'animale ci deve essere, nel senso che sono animali che hanno bisogno dell'essere umano, non riescono ad arrangiarsi da soli, appunto perché, come ti dicevo, sono tutti vittime di traffico illegale, quindi hanno tutti una storia alle spalle.
0: Quindi traumatizzati, traumatizzati.
1: Sì, dettata dal dolore e sofferenza, quindi senza l'essere umano che li aiuta, diciamo, non potrebbero mai sopravvivere. Ecco.
0: Certo. E come hai sviluppato questo rapporto con loro?
1: Con tanta pazienza, credo tanta empatia, tanto certo. amore e soprattutto parlando. Ho delle storie a riguardo, specialmente con un esemplare di cui mi sono letteralmente innamorata perché sembrava quasi la scena di un film, ecco. Però racchiude bene il senso di tutto quello che abbiamo detto sinora. Questo esemplare, adesso vi parlerò un po', vi do anche dei nomi che così riusciamo a capire la storia, vi diamo un nome ai soggetti. Questo esemplare si chiamava Geronimo. E viveva in questa recinzione con quest'altro ciorongo femmina, pancita, che solo a guardarla si capiva la sofferenza che ne aveva passato quella creatura, perché era proprio triste, aveva lo sguardo triste, ma era molto aggressiva, perché appunto anche lei era stata vittima della cattura e quindi associava all'essere umano un personaggio cattivo, quindi un qualcuno che aveva ucciso i suoi genitori e quindi da cui stare alla larga, quindi se ci si avvicinava troppo, diciamo, lei diventava molto aggressiva. Io questo non lo sapevo, quindi quando sono entrata, ogni giorno comunque bisogna dargli da mangiare, bisogna provvedere alla pulizia delle recinzioni affinché loro stiano nel benessere più totale, quindi sono entrata in maniera molto, molto serena, ecco. E questa pancita mi si è messa sulla spalla, rimaneva lì sempre, ma tranquillissima. A quel punto la proprietaria, diciamo, guarda questa scena e mi dice: ok, adesso tu darai sempre questa medicina a Geronimo, il suo compagno, perché Geronimo aveva un problema, ovvero si automutilava la zampa. Mannaggia. A causa dello stress della pressione che sentiva ogni qualvolta che stava vicino agli esseri umani, perché Geronimo aveva vissuto un gran tempo in gabbia, legato.
0: Pazzesco.
1: Quindi era veramente terrorizzato, lui non era impossibile da avvicinare, quindi dovevo dare questa medicina affinché non gli venissero ovviamente delle infezioni e affinché rimanesse quanto più calmo possibile.
0: Certo.
1: È stata un'impresa, nel senso
0: immagino.
1: Che dovevo dargliela la mattina e la sera, quindi ogni giorno entravo, lui scappava, non ne voleva assolutamente sapere, però avevo iniziato a parlargli con voce molto, molto cauta, rimanevo lì anche ore intere a parlare con lui, anche se non mi guardava neanche in faccia, fino a che all'incirca dopo 10 giorni ha iniziato ad avvicinarsi piano piano. Io dopo tre settimane che stavo lì, avevo preso un volo per andare alle Galapagos, perché ho detto approfittiamone, e sono stata via una settimana. In quella settimana lui aveva ricominciato ad automutilarsi il piede, quindi mi avevano avvisato di questa cosa qui. Fatto sta che sono
0: quindi
1: tornata,
0: quindi aveva sentito la tua mancanza, tutto
1: esatto.
0: sommato.
1: Sì, è incredibile, perché sono tornata e lì c'è stata la scena, una scena strappalacrime, diciamo, in cui mi è letteralmente saltato addosso, come per dire: oddio, finalmente sei tornata. Quindi aveva tolto la barriera che lo separava dagli esseri umani e aveva iniziato a riacquisire una fiducia importante da lì.
0: Una fiducia, certo.
1: Sì, è stato incredibile, perché non mi si staccava di dosso, non voleva che io uscissi. Poi, come dicevi tu prima, hanno un modo di comunicare che è incredibile, quindi quando stai con loro inizi a comunicare come comunicano loro, scuotono la testa e fanno un versetto strano e inizi a farlo anche tu, quindi ero diventata tra virgolette una di loro. Poi prima di andare via ho iniziato a formare un'altra ragazza che prendesse il mio posto, in modo tale che lui continuasse piano piano a vivere in questo modo, ad avere sempre più fiducia degli esseri umani. Quindi,
0: e quindi sei riuscita in questa impresa galattica, praticamente.
1: Sì, esatto. Cavolo, però è un modo secondo me per far capire come sono, ma non solo intelligenti, sai, a livello cerebrale, ma come sono intelligenti a livello emotivo, come gli animali possono sentire e associare. Quindi,
0: ma certo, ma del resto sono esseri senzienti che vivono con noi su uno stesso pianeta che è Gaia,
1: esatto.
0: E quindi non possiamo aspettarci niente di più di questo.
1: Esatto, poi sì, i primati in particolare hanno, insomma, è noto
0: sono
1: che hanno una
0: noi,
1: grande
0: certo.
1: somiglianza con noi esseri umani, quindi ce n'è anche un'altra, questa un po' più simpatica, perché questa un po' più simpatica si chiamava Kong, quest'altro. E viveva all'inizio, era stato recuperato da questa signora americana che l'aveva trovato appunto in un mercato illegale, quindi per salvarlo dal peggio, diciamo, l'aveva portato a casa sua, aveva una grande area verde recintata, dormivano insieme, eccetera, eccetera. A un certo punto, quando questi animali crescono, diventano veramente molto impegnativi perché sono molto forti.
0: Immagino.
1: E usano di solito salirti proprio in groppa e tenerti la testa. Quindi da lì, una volta che si arrampicano, è impossibile toglierseli di dosso perché hanno una forza incredibile. Quindi questa signora a un certo punto ha dato l'esemplare a questo uomo americano che aveva una villona, diciamo, in una parte della costa ecuadoregna, quindi un bello spazio. Questo uomo era solito fare...

0: Sì,
1: anche lì. Sì.
0: Che hanno forte pure questi gusti. Racconti.
1: Sì.
0: Quindi cosa ti ha dato tutto questo rapporto con... Possiamo raccontare tantissime cose del rapporto con le altre specie, no? Cosa ti hanno suscitato?
1: Mi hanno dato ancora più forza nell'andare avanti a comunicare a noi esseri umani, che appunto siamo i principali carnefici della distruzione, purtroppo come
0: sì.
1: E quanto sono importanti questi esseri, quanto forse ci riportano anche al nostro stato ancestrale, no? Questa connessione importantissima in cui non
0: con
1: servono
0: la natura,
1: le parole.
0: Con il pianeta, certo.
1: Esatto, in questi casi veramente non servono le parole, ma è proprio un linguaggio dell'anima, lo chiamo io. Per me è stata una grande epifania lavorare con loro e capire quanto ancora c'è da lavorare, soprattutto all'interno del panorama del traffico illegale, di tutta la sofferenza che tanti animali in giro per il mondo devono purtroppo subire, sopportare a causa nostra e anche per il nostro divertimento, mettiamola così. Perché
0: basta
1: di certo...
0: pensare agli allevamenti intensivi, che tra l'altro non fanno bene per niente al pianeta.
1: Esatto.
0: E questo
1: è la
0: sono fonte di sofferenza.
1: Di inquinamento, quindi anche solo per quello dovremmo, insomma, iniziare ad amare un po' di più questo pianeta in cui
0: infatti.
1: Siamo. Esatto, quindi...
0: E meno male che ci sono questi centri di recupero in Ecuador, come tanti altri, penso, no?
1: Dove
0: hai lavorato, tra l'altro.
1: Sì, anche l'ultima esperienza della Thailandia era appunto in un centro di recupero e riabilitazione.
0: Esatto.
1: Io consiglio sempre di fare, anche questo ci tengo a dirlo, perché molto spesso quando parlo di queste cose poi le persone mi contattano e mi chiedono come fai, devo studiare qualcosa in particolare. No, il volontariato è aperto a tutti ed è una grandissima, secondo me, fonte di conoscenza, perché ti amplia la mente, oltre a farti conoscere l'animale ti fa conoscere anche le persone, la cultura, la tradizione in cui sei immerso e le problematiche che molto spesso vengono celate a un turista qualsiasi, perché non si ha spesso l'occhio, no, di andare a indagare un po' più a fondo su determinate problematiche, invece facendo volontariato
0: si nasconde la testa sotto la sabbia e via.
1: Esatto.
0: Non sono realtà piacevoli da affrontare, però bisogna affrontarle per forza, perché sennò che aiuto possiamo dare ai nostri fratelli diversi.
1: Esatto. Infatti. Sono reali, molto spesso è doloroso, è vero, tante persone preferiscono chiudere gli occhi perché c'è tanto dolore, però in qualche modo dobbiamo trovare la chiave per cambiarlo, no? In un cambiamento positivo, perché siamo noi la chiave della distruzione e quindi del cambiamento.
0: Esatto, e noi siamo gli unici, tutto sommato siamo gli unici protettori di questa fauna selvatica.
1: Esatto,
0: siamo come se venissimo dal futuro, perché il futuro non può continuare così, può continuare.
1: No, mi auguro di no, onestamente.
0: Infatti.
1: Per me e per le generazioni che verranno, soprattutto,
0: certo.
1: Perché forse noi ce la caviamo, forse.
0: Va bene, grazie Emma Tomatis, grazie infinite e spero che sarai ancora con noi per altri racconti di viaggio e
1: volentieri.
0: Soprattutto per altre specie con cui hai avuto a che fare. Grazie.
1: Volentieri, Rosalba, grazie a te. Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Ciao.
0: Sempre molto interessanti i racconti di viaggio di Emma Tomatis. Chissà quante altre cose avrà da raccontarci, ma noi siamo qui, pronti a raccogliere le sue testimonianze, soprattutto perché è animata dalla voglia e dal desiderio di salvaguardare le altre specie senzienti che vivono con noi su questo pianeta. Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato, vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elena Maestrello. Musiche Lab Graal.
2: Una foglia, una nuvola. Può capitare che guardando una foglia, una nuvola, un volto o qualsiasi altra cosa nota, all'improvviso la si veda come se fosse una cosa diversa, legata a un grande tutto, di cui si vedeva solo una porzione. È come uno squarcio di comprensione che abbraccia non il singolo argomento, ma l'intera totalità dell'esistenza. È uno stravolgimento di tutto ciò che si è abituati a vivere. È la percezione della realtà nella sua reale natura, al di là dei concetti che la descrivano e la nascondano.

Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

riguardare il comune di Sabatà.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Roberto Accornero. Musiche Lab Graal.
2: Fratelli per sempre. Cammino. Cammino senza meta. Seguo il fiume per scoprire dove finisce. Saluto l'aquila che sopra di me mi segue curiosa volando in alto. In alto ci sono le stelle, la mia casa. Ho solo con me la mia bisaccia e i miei sogni. Non ho bisogno d'altro. I miei passi sfiorano l'erba. Sono libero, amato dal sole, guidato dalla luna. I miei passi battono il ritmo del cuore, il ritmo di madre terra. Cammino e danzo. Mi viene incontro la volpe dal bosco, la segue il cervo. Un corvo si posa sulla mia spalla. Insieme andiamo verso la fine del fiume, verso la fine del nostro fiume. Liberi per sempre, nello stesso mistero, fratelli per sempre.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.